0: ma mai. Max Sweet Bob Psycho, ma 6.53 gladiatori, buongiorno. Mai.
1: Avevi ragione, scusatemi, è l'emozione.
0: Ah, l'amica di prima.
1: Ciao Sanna Maria, oggi compio 54 anni, classe 1972.
2: Auguri, e allora Anna Maria, tanti auguri da parte nostra.
0: Dai, comunque non li dimostri come... certo.
2: No, ti porti benissimo.
0: Ti porti bene. Salutiamo anche Gemma e Antonio.
2: Dove vanno?
0: Che stanno andando verso Roma.
2: Stanno venendo. Ciao ragazzi, benvenuti.
0: Provateci domani, con l'arena. Non vi preoccupate, giocheremo.
2: Noi giochiamo tutti i giochi, però, tutti i giochi. Come abbiamo detto in precedenza, cerchiamo di far giocare chi non l'ha mai fatto, no?
0: Esatto,
2: perché c'è gente che ha già vinto, ha già partecipato, quindi ok.
0: Come si è messo a pallone, a calcio?
2: Beh, io lo sai che non sono un grande tifoso, non seguo molto il calcio. Rino è molto più ferrato di me in materia.
0: Sì, parliamo di Italia, c'è un calcio, c'è un polverone, sai che stanno cercando
2: stanno cercando, penso che l'hanno bello che trovato.
0: Si cercava, beh, trovato, è stato ufficializzato, torna Mancini, Roberto Mancini, e con lui c'è Ranieri, Claudio Ranieri, il nuovo corso azzurro, tanto nuovo.
2: Scusate, ma nuovo de chi?
0: Nuovo de chi?
2: Nuovo de chi? Posso dirti la mia?
0: Cioè,
2: e te la dico da non esperto di calcio.
0: Devi.
2: Io, visto che si chiama nuovo corso, avrei dato la possibilità a un giovane, a uno nuovo, no? Come si dice?
0: Perché
2: abbiamo vinto.
0: Abbiamo vinto gli europei nel 2021 con Mancini. Dobbiamo dire grazie a Mancini. Poi c'è stato.
2: Dopo è andato Mancini?
0: Poi è andato in Arabia a pigliare un sacco di milioni.
2: L'ha presi tutti.
0: Ancora lo stanno pagando.
2: Poi ha preso l'ultima tranche e ha detto, raga, io torno.

0: in Italia.
1: E quindi c'è una polemica in queste ore, perché la Serie A, alcuni club di Serie A non volevano Mancini, volevano un altro nome, tra cui Conte. Si parlava di Conte, di...
0: Vabbè, comunque, di allenatori, no? Si dice sempre, c'è anche il detto, siamo un popolo di allenatori, no? Ripeto, io, da ignorante in materia, avrei dato la possibilità a un giovane, nuovo corso, nuovo allenatore. Se le decisioni prese da Malagò, il nuovo presidente della VGC, sono state queste, rispettiamo. Speriamo solo di rivedere la nostra bella Italia nei fasti del passato.
1: Speriamo.
2: La notte.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, la moglie entra con un mattarello al salone, guarda il marito sul divano e fa: scusa, ma chi è questa che ti mette sempre i mi piace? E il marito col telefonino in mano gli fa: è un'amica. Ma perché non ci credi nella amicizia tra uomo e donne? E lei fa così: e tu ci credi nella vita dopo la morte?
3: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte.
2: Siamo qui, eh?
1: E siamo arrivati al 30, stavo vedendo il calendario.
2: Esatto, 30 luglio, 30 incredibile. Luglio. Anche questo mese se n'è andato. Solare. Ma adesso è il momento di fare una brusca virata.
1: Vediamo.
2: Perché in quest'ora della notte, come ogni notte, è il momento del mio romanzo.
1: Ce l'hai?
2: Ti
1: pronto?
2: Piace la fantascienza?
1: Bellissima. Bene, la fantascienza.
2: Perché oggi ho scritto un romanzo di fantascienza.
1: Ah, allora, regia, base, prego.
2: Grazie con la base. È la storia di un astronauta di nome Armando.
1: Armando.
2: Che atterra su Marte.
1: Armando a Marte.
2: Non appena scende dalla navicella,
1: sì,
2: pianta con orgoglio la bandiera italiana terrestre.
1: Oh.
2: Non appena lo fa, esce un marziano da dietro un cespuglio che, guardandolo malissimo, gli fa: "Oh, te levi da lì che ho appena seminato il prato".
1: Ah, così proprio dice.
2: Armando, imbarazzato, stacca la bandiera, rimonta sull'astronave e torna per l'imbarazzo.
1: Ma,
2: sulla
1: ma non c'è un lieto fine, però.
2: E questo è il lieto fine. Infatti, il romanzo, te l'ho mai sentito? Armando toglie le tende.

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Gladiatori, siamo arrivati alla fine. Io sono un po' triste.
1: Dobbiamo lasciarci, Daniele.
0: Ci separiamo, ma non escludo il ritorno.
1: Esatto, come diceva il grande Califfo, non ti preoccupare che tornerà sicuramente l'occasione di lavorare di nuovo insieme. Io ti ringrazio di essere stato
0: qui
1: con noi.
0: Grazie a te, il nostro, io porto avanti comunque il brand, la G&G,
1: come
0: e
1: sai,
0: la esporterò insomma tutto il
1: questa
0: mondo.
1: Questa è l'ultima settimana della diretta della sveglia dei gladiatori, poi c'è la pausa estiva, ma sicuramente a settembre ci ritroveremo.
0: Chissà. Va bene, gladiatori, buonanotte e buon proseguimento in nottata. State lavorando, state con noi.
1: Buonanotte, buon riposo e soprattutto sogni d'oro.
0: Ciao!
2: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.

0: History.
1: Un bel po' di musica nella prossima sequenza. Abbiamo la possibilità di riascoltare anche la grandissima voce di Ornella Vanoni con Santa Allegria, Wake Tonight, Afrojack, ma subito indietro nel tempo con Restless.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Your Energy Music.
1: Sole, musica, estate.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

pronti a fare casino anche di notte con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, perché sì, questa è la radio che scandisce il ritmo della capitale. Sei su Dimensione, sono Roma e questa è Sorry Papi.

0: History.
1: 4 del mattino, ma buongiorno se c'è qualcuno che è caduto dal letto da poco perché deve andare a lavorare. Per chi non ha mai dormito, ci mettiamo noi l'energia giusta. ATB 9pm, Till I Come, a bomba!
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

la stessa velocità con la quale io mi cambio le magliette d'estate. Sto parlando di Anna, amatissima dai giovani, anche dai più grandicelli. White Girl Wasted.

0: History.
1: Insomma, come state passando la notte lì fuori? Spero che con Dimensione Sono Roma vada un po' meglio, quantomeno più energica. 3930 119 119, il numero per interagire con la diretta.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: terminare il viaggio nella notte in mia compagnia, soprattutto con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ma è il momento di una novità stupenda per quanto mi riguarda: Kygo e Max McKnown, la nuova Take Me Back. Ciao da Xenia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Mystery Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, prima dell'arrivo di Geppolino, quindi della sveglia dei gladiatori, il viaggio con alla dance degli anni 90 e degli anni 2000, sono Lorenzo Palma, in arrivo il Black Box di I Don't Know Anybody Else in questa prima sequenza, un pezzo che non doveva nemmeno essere un singolo e poi è diventato un successo clamoroso. Gli Snap 1992 e questa è Ridomese Dance.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: Extended Version.
1: Un po' di anni 2000 nella prossima sequenza, anche i 49ers da risentire invece dal 1997, la voce era sempre quella di Anne Mary Smith, che è stata la cantante di questo progetto bresciano Baby I'm Yours. Ripartiamo invece con una canzone storicamente di Madonna, Like Prayer 1989, la versione degli anni 2000 invece affidata a Madhouse.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno ancora a tutti, buon giovedì con Lorenzo Palma fino alle 6, la storia del ritmo, la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Per esempio dal 2003 Martin Solveig con Salif Keita e Madan, ritroveremo anche Billy Moore di Come on and Do It. Ripartiamo invece dai suoni più dream, sfumatura della musica trance degli anni 90 con Robert Miles.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In arrivo anche Press Cats di Shine of Me, famoso pezzo house del 2002, nato dal produttore Eric Murillo, anche noto come Ismove, è arrivato anche al numero uno della classifica dance nel Regno Unito, ovviamente in Italia manco a parlare del successo avuto, lo risentiremo fra poco. Ripartiamo con i Daft Punk e la loro Around the World del 97.
0: Rhythmic History. Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

The Hathaway tra le hit che hanno sicuramente raccontato qualcosa nell'ambito della dance degli anni 90 e degli anni 2000, anche Double D featuring Danny di Found Love. È arrivato il momento di salutarci almeno per questa mattina, fra poco Geppo Irino e quindi la sveglia dei gladiatori. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me questa sera sullo rooftop a partire dalle 19.

0: soprattutto buon giovedì 30 luglio 2026 a tutti. Gepperrino De Niro anche questa mattina con voi, eccoci.
1: Dopo due giorni di simulata malattia è tornato Rino, anzi volevo avvertire l'Inps che è tutto a posto.
2: Stavo lavorando.
1: Di nuovo qui.
2: Da un'altra parte, ma stavo lavorando.
1: Anche se le giornate gliel'hanno pagate, quindi stai tranquillo.

0: Piazza Battisti, dimensione suono Roma Party, Geppo e Rino De Niro con la sveglia dei gladiatori e poi anche Don Cash con il suo show.
1: Non potete perdervi questo live, questo show che portiamo live per la prima volta. Potrete venire se siete nei paraggi, noi vi aspettiamo, avete anche l'opportunità, ci possiamo conoscere, prendere qualcosa di fresco insieme e soprattutto ascoltare dal vivo la sveglia dei gladiatori e tutta la nostra fantastica musica.
0: Io vi ricordo il numero 393 0119 119.
2: Buongiorno Esauriti. Ma il signor De Niro è rientrato?
0: Sì,
2: o ancora
0: sì,
2: là di là?
0: Qua, sì, sono qua.
2: Buona giornata, buon lavoro a tutti.
0: Grazie.
2: Claudio da Roma.
0: Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
0: Io direi di iniziare subito. Tu sei pronto? Hai preso già il caffè?
1: Siamo.
0: E allora iniziamo, dai.
3: La barzelletta di Geppo.
1: A proposito, volevo dire ai ladri che quando su Facebook scrivo che sto andando in vacanza è solo per far rosicare i parenti, è show la lira.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 98.

0: Ascoltiamo i messaggi al 393 0119 119. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino dalla Pontina, Roberto e Fabio.
2: Ciao ragazzi.
1: Tutti i giorni andiamo a lavorare a Roma e quindi vi ascoltiamo. Siamo di Nettuno e questa sera verremo ad ascoltarvi. A poche ore. Ciao ragazzi.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ci aspettiamo, braccia aperte.
0: Piazza Battisti, l'appuntamento è lì.
2: E ricordiamo che lo spettacolo è gratuito, quindi ditelo anche ai vostri amici. Vi aspettiamo tutti.
0: Abbiamo portato tantissimi gadget.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Enzetto da Nettuno.
2: Ciao.
3: E stasera uno delle sveglie abituali della mattina viene a trovarvi nella sua città, quindi più vicino da così non posso stare, quindi avete fatto bene a scegliere uno. Ci vediamo stasera
0: ragazzi. Dai, ma dai, che dai, spettacolo dai. Siete super carichi come lo siamo anche noi.

0: noi, quindi vi aspettiamo lì a partire più o meno dalle ore 20.
1: Dalle 20 poi, a proposito Rino, oggi pomeriggio dopo pranzo facciamoci una pennichella.
0: Una pennichella.
1: Dobbiamo essere belli carichi a pallettoni per
0: poi,
1: stasera.
0: Domani, venerdì, saremo comunque in diretta, dalle 6 alle 10, quindi ci trovate sempre qui al nostro
1: questo
0: posto.
1: Questo è lo stacanovismo, si chiama, capito?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate!

0: siamo, fino alle 10 con voi anche oggi. Vi diamo la carica giusta per iniziare con il piede giusto la vostra giornata.
1: Buongiorno a tutti, grande Rino.
0: Eccomi,
1: Rino, Rino. Olè, olè, olè, olè. Rino, bentornato.
0: Grazie ragazzi, che belli che siete. Ma tanti comunque sono già impegnatissimi nel conto alla rovescia, visto che sono gli ultimi giorni prima delle ferie.
2: Questa è l'ultima settimana di luglio, poi entriamo ufficialmente nel mese delle vacanze. Si sa, la massa sceglie agosto, ma più che altro, più che scegliere, è perché le aziende in generale vanno tutte in ferie in quel mese. Buongiorno
3: gladiatori, buongiorno Zeppo, countdown, meno due giorni, oggi è giovedì. Domani l'ultimo giorno e si parte per Brasile. Buongiorno a tutti voi ragazzi, dai, bacia a tutti, Luana. Ciao.
2: Luana torna a casa,
0: Va in Brasile, quindi. Sì, sì, sì. Quindi lì in vacanza. Tanta roba,
2: scusa,
0: no?
2: L'ignoranza. È estate adesso lì?
0: Probabilmente no, sarà
2: chiedo,
0: in inverno.
2: Non ci sono mai stato in Brasile.
0: Siamo nell'altro emisfero, però il Brasile è sempre bello.
2: Sì, no, perché io non parlo di bellezza, parlo di clima, cioè magari lì va a trovare un po' di fresco rispetto a qui.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.
6: Il ritmo della capitale.
7: Noi siamo giovani wannabe.
8: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Dimensione. Suono.
10: Dimensione suono Roma.

0: pinguini tattici nucleari nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon giovedì a tutti!
1: Dai,
0: chi c'è? Sentiamo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
1: A te!
2: Alessio D'Assisa.
0: Ciao Ale!
2: Oggi giornata spettacolare perché che tra succede? Due giorni anche io vado in ferie.
1: Bravo!
2: E ieri sera ci siamo visti il film di Spider-Man. Ragazzi,
0: com'è?
2: Spettacolare. Non si vedeva un film di Spider-Man così dai tempi di Tobey Maguire. Che spettacolo.
1: Vabbè, sta cosa mi piace.
0: Allora, lo diciamo magari per chi non è fan della saga di Spider-Man, ma Spider-Man con Tobey Maguire è un benchmark.
1: Beh,
0: ok,
1: è considerata la trilogia più bella, eh?
0: Quindi se quello che oggi è al cinema ricorda i fan storici quella saga all'iniziale, vuol dire che sì, è tanta roba. Il film
1: ottimo,
0: funziona.
1: Ottimo, andremo a vederlo sicuramente.
0: Piccolissimo break, restate con noi perché tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
3: Your energy music.
4: Better than this.
3: Simply the best. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia. Per il momento soprattutto al centro-nord, nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Gladiatori, buongiorno. Welcome back nella sveglia dei gladiatori. Come promesso, siamo pronti anche con l'almanacco del giorno oggi.
1: Andiamo.
0: Giovedì, oggi è giovedì, esatto, 30 luglio 2026, luglio infinito, i santi del giorno, oggi è San Pietro Crisologo.
1: No, no, San Pietro quello famoso.
0: No, questo è Pietro Crisologo.
1: Crisologo, peraltro, vescovo e dottore della chiesa.
0: Poi oggi celebriamo anche i santi Abdon e Sennen.
1: Due musicisti?
0: Non lo so, però i nomi non sono per niente.
1: Sono i membri di un gruppo metal norvegese.
0: Se avete amici che si chiamano così,
1: come
0: Abdon
1: no?
0: o Sennen, oggi pagano la colazione al bar.
1: Allora oggi per tutti quelli come noi amanti dei cartoni animati è un giorno speciale, perché pensate, nel lontano 1932 veniva trasmesso il primo cartone animato a colori, a
0: Flowers and Trees,
1: in italiano, pensate, si chiama proprio Fiori ed Alberi, e il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero.
0: Una rivoluzione importantissima, no?
1: Come no, che stai scherzando, cioè
0: da lì poi nace anche Biancaneve, no, Cenerentola,
1: una tradizione che dura tutt'oggi a distanza di tantissimi anni, ecco.
0: A proposito di prodotti audiovisivi, nel 1999 oggi al cinema arrivava Il mistero della strega di Blair.
1: Allora io stavo
0: al
1: cinema,
0: Blair Witch Project.
1: Quel giorno andai al cinema a vederlo, sono uscito con la nausea, perché fu il primo film della serie Found Footage, questi film girati con la telecamera che hanno la ripresa in continuo movimento.
0: Esatto.
1: Se uno non è abituato è molto molto fastidioso, però va riconosciuto che questo film, nonostante per un'ora e mezza non dice niente, c'ha una delle scene finali più terrorizzanti della storia dell'horror.
0: E fidatevi, perché Geppo è un grande amante dell'horror.
1: Ecco.
0: Questo film ha dato il via a tutto quel filone di film girati con la camera in spalla.
1: Esatto.
0: Che soprattutto nell'horror movie funziona.
1: No, poi oggi con le telecamere, con gli stabilizzatori d'immagine,
0: è molto meglio.
1: Sì. Ma i primi ti davano veramente fastidio.
0: Ricordo così del genere il film Rec.
1: Giusto.
0: Quello andare a vederlo al cinema.
1: Quello dell'epidemia nel palazzo.
0: Terrore.
1: Paura.
0: Nel 1950 oggi nasceva anche Gabriele Salvatore.
1: Premio Oscar lui, con Mediterraneo.
0: Bravissimo.
1: Napoletano doc. Certo.
0: Film clamoroso, Mediterraneo,
1: grande
0: con Claudio Bisio, Diego Abbadantuono.
1: Grande film.
0: Oggi nel 1947, a proposito di cinema, però nasceva anche lui. Proviamo a vedere se riuscite a riconoscerlo.
2: I'll be back.
0: Chi è?
1: Direttamente da Graz, un piccolo paesino dell'Austria, emigra negli Stati Uniti e diventa primo campione di culturismo a livello mondiale, vincendo circa 7 volte il Mister Olympia. Poi grande attore di Hollywood, fino a governatore della California.
0: Di chi parliamo? Di Arnold Schwarzenegger.
1: Dai.
0: Oggi è il suo compleanno. La sfida, senza andare su Google a cercare, dovete scrivere lettera per lettera il suo cognome per intero, senza sbagliare.
1: Scrivete Arnold, che è meglio.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo, ritorniamo nell'estate del 1986, l'Argentina vince i mondiali e soprattutto Eros Ramazzotti vince il Festival di Sanremo.
2: E i Cutting Crew sfornano questa hit formidabile, I Just Died in Your Arms.
1: 1986.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Madonna, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Era il 1986. Ritorniamo però in questo giovedì mattina, lo facciamo ascoltando i vostri messaggi.
1: Dai, dai.
0: 393 0119 119. Sentiamo chi c'è.
2: Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti i creditori. Dai, ormai tutta ferie, comunque venite sempre in giocieria, perché noi il mese di agosto ci abbiamo un mucchio di sacre, eh. Mi raccomando ragazzi, venite tutti in giocieria. Sempre un grande saluto dal Poramo d'Anagni, ciao.
0: Ciao. Allora, io ho visitato Anagni domenica scorsa, mangiato anche lì.
1: E non hai chiamato il Poromo, scusa, ma stavi lì, stavi.
0: Hai ragione, Poromo, non volevo disturbare, era domenica. Comunque Anagni è bellissima. Io ho avuto la possibilità di visitare anche il Duomo con la cripta e la famosa Cappella Sistina medievale che c'è al suo interno.
1: Allora diciamolo, questi due giorni che Rino è mancato, non stava lavorando.
0: No,
1: Rino
0: stavo lavorando.
1: Sta preparando la, diciamo, l'esame.
0: L'incartamento.
1: Perché vorrebbe diventare papa. Quindi ecco perché è stato pure Anagni, quindi si sta già abituando. Ma la prossima settimana va a Castel Gandolfo.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Andreotti.
1: Che accoppiata, eh?
0: DNA, uno dei dischi di quest'estate. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Dimensione Suono Roma, la voce dei gladiatori al 393 0119 119. Buon giovedì a tutti.
2: Buongiorno ragazzi, buona giornata. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno Roma. Allora, io sono qui che mi alleno e vi ascolto.
0: Vai.
2: Volevo chiedermi una cosa. Perché una volta non vi allungate un pochino di più, fate un pochino più di chilometri e venite a fare una bella serata qui in Toscana? Magari Grosseto, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, eh? Ci fate contenti? Venite?
0: Molto.
2: Vi voglio
0: volentieri.
2: Vedere dal vivo. Buona giornata, un abbraccio a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, allora, lei si chiama Patrizia.
1: Grazie,
0: ti saluto,
1: grazie
0: Patrizia.
1: Per l'invito.
0: Neanche a farla apposta, ieri ho lavorato a Follonica ed ecco spiegato il motivo per cui per due giorni non ci sono stato, perché poi ieri da Follonica stavo tornando.
1: In nero,
0: ed è,
1: no?
0: Ed è, che?
1: Ha lavorato in nero?
0: No, è tutto fatturato.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sono sicurissimo.
1: Io farò il controllo.
0: Io lavoro soltanto quando emetto fattura, perché sono libero professionista. Comunque Patrizia, quel posto è incredibile, tutta la Maremma,
1: ma
0: tutta
1: sì,
0: la Toscana è favolosa. Sappiamo che tanti ascoltatori nella bassa Maremma ci ascoltano e quindi molto volentieri il direttore all'ascolto. Direttore, organizziamo
1: Daje
0: anche a Capalbio,
1: ecco,
0: una bella serata.
1: A dicembre scorso sono stato a Castiglione della Pescaia, bellissimo posto, meraviglioso. Magari riuscissimo ad organizzare qualcosa anche lì, vi veniamo a trovare con tanta tanta voglia. Guarda.
0: Anche perché c'è l'imbarazzo della scelta,
1: sì, tutti
0: i posti bellissimi. Poi Patrizia,
1: e poi
0: immagino,
1: come si mangia, ma che vogliamo parlare come si mangia pure lì, eh?
0: Come si beve anche,
1: sì,
0: non te lo dimenticare. Ora piccolissima pausa, il tempo di organizzare questa serata in Toscana.
1: Lascia tempo Patrizia, ci riusciremo, forza.
0: E poi torniamo con una nuova puntata del nostro sceneggiato
1: Star Piccio.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Lab, yeah. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

0: Ai tempi era una bambina, ma era già un fenomeno. Christina Aguilera, estate 1999, Genie in a Bottle. Gladiatori,
1: buongiorno!
0: Dimensione Suono Roma, tutti a bordo che c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio!
1: 2151. Un portale si aprì e all'interno c'era un enorme ufficio. Migliaia di sportelli, code infinite, numerini. Una voce metallica annunciò: numero 847 miliardi allo sportello 3.
0: Ma che siamo al comune?
1: Geppo impallidì. No! Un impiegato lo accolse. Documenti? Per cosa, scusi? È per attraversare il cosmo, servono i documenti.
0: Giusto.
1: Dal 2451, non lo sapeva, signore? Rino prese il numerino. Era il 99 miliardi 874 milioni 223 mila 00000001. Ma quanto te mi aspettavo?
0: Tre secoli, generale.
1: Emiliano sorrise. Oppure tirò fuori il cacciavite e cinque minuti dopo il distributore dei numeri iniziò a stampare lasagne.
0: Ma per quale motivo?
1: Gli impiegati impazzirono. Gli alieni si tuffavano sulla besciamella. Il direttore galattico urlò: fermate quell'uomo! La Ducarna riuscì a fuggire, ma un gigantesco allarme cosmico iniziò a suonare. Attenzione, attenzione, è stato liberato il livello massimo di energia.
0: Generale, credo che stavolta abbiamo esagerato.
1: Impossibile! In quell'istante l'universo iniziò a spegnersi. Una stella, poi un'altra, poi 100, poi 1000. Riusciranno i nostri eroi a riaccendere l'intero universo?
0: Comunque la colpa è sempre di Emiliano, c'è poco da fare.
1: Sempre.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: visto il mio spettacolo vuole sì, un taglio sì, tipo il mio.
1: Anche perché mi sa che la stempiatura più o meno è quella.
0: Allora, ma tanto uno come lui ti pare che non ha le possibilità di fare un trapianto. Cioè, dai, no?
1: Infatti non sta per niente male con il look così.
0: Ma no, bravo, ma la boccia dona a tutti, eh.
1: Infatti, sono d'accordo. 393-0119-119, i vostri messaggi. Siamo in diretta e lo saremo fino alle 10 nel ritmo della capitale.
0: Sentiamo?
2: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Rino, buongiorno Ceppo.
0: Dai.
2: Va bene, io anche se andrei al Montone, se riesco vi vengo a vedere a sì. Nettuno. Non lo so, vediamo. La voglia è tanta. Vediamo la volontà, impegni lavorativi se mi riescono a portare giù. Comunque un saluto a tutti, ma soprattutto un grandissimo augurio di buon compleanno alla mia cuginetta Aurora. Saluti auguri. Giuseppe da Valmontone.
1: Ciao Giuseppe.
0: Facciamo anche noi gli auguri a Aurora.
1: E tanti auguri ad Aurora, esatto. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera in Piazza Battisti a Nettuno.
0: Ci saremo io, Rino, Don Cash, le ballerine, la nostra musica, tante risate, tanti amici e la cosa più bella è che è tutto gratuito, lo spettacolo è aperto a tutti. Vi aspettiamo!
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
6: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio tornare negli anni 90.
6: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
6: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
1: Primo appuntamento con le notizie di oggi. Andiamo in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un ordigno artigianale è esploso la notte scorsa davanti ad una palazzina in via del Cantelmo a Casetta Mattei. La deflagrazione ha provocato danni all'ingresso dello stabile senza causare feriti. Se ne occupa la polizia. Maxi sequestro di papaveri da oppio. 4 le persone di origine indiana arrestate dai carabinieri. L'operazione ad Ardea sul litorale romano. Dopo 40 anni si riapre il caso di Cristiano Aprile, il 12enne ucciso a coltellate il 24 febbraio 87 nella sua casa a Montesacro. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 64 anni, all'epoca 24enne, ex alunno del padre della vittima. Il sospettato sarebbe affetto da problemi psichiatrici, se ne occupa la squadra mobile. Il calcio, conferenza stampa del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Il neoallenatore ha parlato delle caratteristiche della squadra che desidererebbe.
8: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia. Cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo. Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella e cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
7: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori.

0: Buongiorno! Buon giovedì a tutti! Il calendario dice 30 luglio 2026. Ci presentiamo anche noi, alla mia sinistra Geppo Show.
1: E alla mia destra, in piedi sullo sgabello, tanto che te fai male, Rino
0: sì,
1: De Niro!
0: Come a Capri, no? Che a un certo punto della serata si balla sui tavoli, no? La stessa cosa.
1: Cari amici, in questo giovedì 30 luglio iniziamo la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui ci torna a trovare il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi, l'ora in cui ci sarà un bel salto negli anni 80, per il momento nostalgia, e tutta la nostra buona musica.
0: Soprattutto i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Se volete fare come il nostro amico, il numero è sempre il solito: 393 0119 119. Mi raccomando, dite sempre il vostro nome, così possiamo salutarvi come si deve.
0: Prima vi abbiamo raccontato del cambio look di Ed Sheeran, che sta perdendo i capelli e quindi ha deciso
1: mica succede solo a quelli non famosi,
0: di raderli tutti. Ok,
3: buongiorno Geppo, buongiorno Rino e buongiorno a tutti i gladiatori. Vino dalla Dispoli. No, non volevo dire, ho visto Ed Sheeran, ma non è che si è tagliati i capelli, se sta a far crescere la fronte.
1: Ma che gli frega quello, con tutti i soldi che già dai,
0: siete tremendi ragazzi,
4: La barzelletta di Geppo.
1: Si spalanca all'improvviso la porta di uno studio medico, entra un signore in preda al panico e fa: dottore, dottore, mi aiuti, credo di essere una falena. Questo gira e fa: ma veramente io sono dentista? Ah, me scusi, è che ho vista la luce accesa.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: 9 minuti, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Rino e Geppo, buongiorno, sì. Carissimi, che ci date tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Ti chiamo da Nettuno e ci vediamo stasera in piazza. Grande spettacolo,
1: che
2: si vede i fenomeni.
1: Grazie.
2: La mattinata e ci vediamo stasera col grande spettacolo.
1: Oh, ciao.
0: Ciao, non ci hai detto il nome, mannaggia, ci salutiamo e ci facciamo tante foto poi stasera in piazza Battisti.
1: Ce lo dice stasera il nome, dai.
0: Piazza Battisti a Nettuno. E vi ricordo anche che sulla nostra pagina Instagram, quella di Dimensione Suono Roma, c'è anche il video che vi ricorda l'appuntamento.
1: Esatto,
0: quindi
1: lo trovate anche sulle nostre pagine, Rino De Niro, Geppo Show. Quindi se siete nei paraggi, se siete a Nettuno o nei, diciamo, zone limitrofe, veniteci a trovare perché stasera ci divertiamo.
0: Pronti anche a darvi un aggiornamento importante, perché Jennifer Lopez è in ferie ed è passata dalla capitale, capito?
1: Esatto, ieri con tanto di fazzoletto in testa e occhialoni scuri neri girava in quel di Roma, nel centro, nonostante il caldo. E qualcuno l'ha vista anche prendersi un bel gelato.
0: Esatto, sì.
1: Pensa, perché la figlia stava con i figli, no? E la figlia ha detto: mamma, prendiamo, che ne so, un dolcetto, una crostatina. E lei ha detto: no, love don't crostatin, voglio il gelato. E quindi hanno preso un bel gelato.
0: Giusto, love don't crostatin è il brano della sua canzone.
1: Don't crostatin, non voleva la crostatina,
0: sì,
1: voleva un gelato. Però pensa, lo sai che non l'hanno riconosciuta in molti, era travisata bene.
0: Sì, sì, infatti.
1: Sembrava una turista classica di quelle che girano come a migliaia qui a Roma. Ecco.
0: C'è da dire che lo scorso 24 luglio ha compiuto 57 anni ed è bellissima come il giorno in cui è diventata famosa agli occhi del grande pubblico e ha deciso di passare un paio di giorni nell'urbe, sempre con questo look da vacanze romane. Ci tengo a specificare, prima l'hai definita una, come hai detto, che ci aveva in testa?
1: È un fazzoletto?
0: No, non è un fazzoletto, è una bandana di seta.
1: Vabbè,
0: capisci,
1: mica? A Roma si chiama fazzoletto, bandana di seta, cioè.
0: Ma lei è sofisticata.
1: Non è mica come te che quando vai a Capri ti metti il coso, il foulard al collo, no?
0: Il foulard al collo.
1: Vogliamo prendere un gozzo.
0: Certo, io quando vado a Capri non mi faccio chiamare Rino,
1: sì, sì,
0: mi faccio chiamare Zazza.
1: Come Castine.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Lucky con il remix di David Guetta, Just The Way You Are. Le 7:17 nel ritmo della capitale. Prima vi abbiamo raccontato della vacanza romana di Jennifer Lopez.
1: Caspa, è venuta pure lei.
0: Che si è presentata nell'urbe con questo fazzoletto in testa.
1: Sì, sembrava un fazzoletto.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Rino, c'ha ragione Geppo, quello è un classico fazzoletto che si metteva pure mia nonna quando faceva i pomodori, quando faceva il sugo. Perciò, bravo Geppo. È un fazzoletto. Ciao ragazzi, Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: Io però
0: scusami,
1: dico una cosa, no?
0: Regalato un'immagine bellissima, Jennifer Lopez con tua nonna che fa i pomodori. Clamoroso.
1: Io però dico
0: anche
1: una
0: perché
1: cosa.
0: Questo poi è il periodo, quindi.
1: Allora, quando sta a Los Angeles, quando sta a New York, esce sempre vestita da super. E poi quando viene qua si mette il fazzoletto come mio nonno. Scusa, ma.
0: Aspetta, questi grandi VIP, no? Quando escono anche per gettare la spazzatura, lo fanno sempre con la tenuta casalinga. Quindi sono anche abbastanza, come dire, in déshabillé,
1: Vabbè, io pure scendo a buttare nel sacale stai ogni tanto,
0: E sei nudo sotto,
1: Sotto, quindi. Nudo, certo, perché poi vado al parco, no?
0: Sei come Hefner, quello di Playboy.
1: Esatto, cioè la staglia di seta viola, io.
0: Con la pipa.
1: Bello, infatti i miei vicini già mi hanno denunciato 3 volte.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: 2016, vorrei ma non posso. 393 0 119 119. Continuiamo a parlare di Jennifer Lopez, vai, sentiamo.
1: Oh, buongiorno ragazzi, ben trovato Rino, sono Enrico. Ciao, allora Rino. Io me la immagino Jennifer Lopez tutta presa, oddio, do mette indifferenziata, do sta, do metto la plastica, andà a metta la carta, ma ce la vedo però
0: l'organico J-Lo. Ragazzi, fai attenzione anche a quello.
2: Ma poi guardate che nell'intimità pure questi grandi VIP hanno tutte le stesse problemi nostri.
0: Infatti, hanno disponibilità economiche diverse.
2: Che
0: quindi,
2: però la mondezza la devono buttare, la cucina la devono pulire e i panni li devono stirare, no?
0: Al bagno ci vanno anche loro.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: che ne so, magari un gelato troppo freddo gli fa male pure a loro.
0: Basta.
2: No, dico, gli fa male pure a loro.
0: Abbiamo capito.
2: Con quel caldo di ieri magari ha preso gianduia. Che ne sai che ieri sera poi in albergo? Che ne sai?
0: No, basta, dai, ti prego.
2: No,
3: no, gladiatori, il fazzoletto se lo metteva anche nonna Gina, se ci metteva i soldi là dentro.
0: I soldi.
2: È vero.
3: Arriti, si dice la spannarella.
2: La spannarella, vedi?
3: Grandi gladiatori.
0: Ciao, grazie. A proposito di fazzoletti e di nonne, quante volte ho accompagnato la nonna a ritirare la pensione, lei arrivava al banco già con il fazzoletto di carta aperto.
2: Certo.
0: L'operatore sapeva già cosa fare, prendeva i soldi, li metteva nel fazzoletto, il fazzoletto poi la nonna lo prendeva e lo metteva nel reggiseno.
2: Esatto, invece mia nonna mi tirava proprio fuori quella banconota dal reggiseno e me la passava tipo spacciatore per non farsi vedere da mia madre, non so perché.
0: Viva le nonne, oppure, viva anche i fazzoletti in testa.
2: Ti ricordi quando magari ti regalavano, che ne so, 5 euro, 10 euro? Come se fossero 400
0: Cioè, perché giustamente le disponibilità quelle erano e loro provavano a fare il possibile.
2: Non ti spenne tutti,
0: certo. No, figurati.
2: 5 euro. Vabbè.
0: Io ai tempi mi diceva: fatti la ricarica sul cellulare, ok?
2: Mi pagava. Mi diceva: non te li spende tutti con le lire, no? Magari mi dava 5.000 lire. Non te li spende tutti. Che sbatti? Lo so, ancora ce l'ho.
0: Sono imbattibili, ragazzi. La verità è quella.
2: I nonni.
0: Se ancora avete delle nonne o dei nonni. Godeteveli più che potete. Restate con noi, piccolissima pausa, e poi torniamo con Emiliano Bonini. A tra poco.
4: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
6: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Ci attende un giovedì bollente nel Lazio, così come in gran parte dell'Italia, per il momento soprattutto al centro-nord. Nel Lazio arriveremo a toccare punte anche di 36-37 gradi nel pomeriggio, ma con valori questi all'ombra, quindi al sole anche qualcosina in più. Salgono tra l'altro anche le temperature.

temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità la sera e la notte. Nel weekend addirittura punte di 40 gradi. Per sapere nel dettaglio che valori si registrano da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Le 7.33, Geppo, Rino De Niro di nuovo qui su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Spazio ora Emiliano Bonini, ci colleghiamo subito.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
1: Emiliano, faccia ride!
4: Sono Batman.
1: Oh, bello, mi piace!
0: Non ti ho mai detto grazie!
4: Non dovrei mai farlo.
1: Ma qual è il tuo superpotere?
4: I soldi. Una cifra. Ma posso comprare quello che mi pare, pure certo. Il potere di Superman.
1: Assolutamente.
4: Oggi voglio raccontare la vera storia di Batman.
1: Ah, ci piace tantissimo.
4: Che Superman. Sicuramente non la conoscete, perché voi pensate quella
1: come
4: americana.
1: No? Gotham City, no?
4: Ma
1: lui è
4: Alfred. Ma che? Ma che stai a dire?
0: L'addestramento là con
4: ma lui
0: i samurai,
4: sta a Centocelle City, quella vera. Abbiamo scritto a noi romani, anzi.
0: Ma Batman è statunitense.
4: Ma è molto più vicino invece alle tue origini, pensa Rino, non ci crederai.
0: Ma davvero?
4: Bruce Wayne era un italo napoletano nato a Roma.
1: Ma che Bruce Wayne?
0: Poi sì, italo sì. Napoletano
4: si chiamava Wayne. Era un miliardario del Fleming. Allora, siccome da quei parti era pieno dei ladri, perché lì c'erano tutti i soldi, ovviamente c'è tanto da acchiappare.
0: Sulle colline.
4: Eh sì, sulla collinetta, decise di trasformarsi in un giustiziere mascherato.
1: Sì.
4: All'inizio il problema fu scegliere il nome e l'animale, no? A cui ispirare il suo costume. Allora, dapprima iniziò con Pandaman.
1: No. Con l'occhi neri sul
0: gli ha
4: non
0: suona benissimo.
4: Allora, la gente più che paura gli faceva venire voglia d'abbracciarlo. Certo, quindi certo. Lasciarono perdere. Poi, in onore del Fleming, dove abitava, cambiò in Flemman, ma non riusciva più a chiappare a nessun lato perché era molto lento.
1: C'aveva forza neanche.
0: La famosa Flemma.
4: Allora, Tigerman già esisteva.
1: E c'era già.
4: Lion ricordava la merendina.
1: Sì.
4: A sto punto decise di chiamarsi Batman.
1: Giusto.
4: Batman amava ascoltare Battiato.
1: Aspetta, quello che piace
0: Emiliano. Io ho fatto 2 giorni di detox. Quindi...
4: E appunto Modari becchi tutta. Modari becchi tutta.
0: Va bene.
4: E come me suonava la batteria.
1: Bello.
4: Aveva la fobia dei batteri.
1: Certo.
0: Madò, che voglia di lanciarti in faccia una scarpa, te lo giuro, guarda. Cioè, mi ti sto immaginando. Girando qui davanti a me, io che mi tolgo le scarpe e te le lancio.
4: Ma in compenso era molto simpatico.
1: Posso dirla io. Facevo le battute.
0: Ragazzi, ma mi sembra di tornare in quinta elementare. Ma che cos'è?
4: Oh, i genitori erano atei, perciò da piccolo non venne.
0: Senti, sti due come ridono, si stanno ammazzando.
4: Il suo più acerrimo nemico era anche un suo amico, per questo lo chiamava Due Facce, dipendeva come gli girava la faccia, dico.
1: Certo.
4: Comunque basta, regà. Adesso vi saluto perché Batman, pensate, mi ha portato la colazione.
1: Davvero?
4: Che sì, mangi? Sì. Una bella mozzarella di battipaglia.
0: Io ti detesto. Prima o poi chiuderemo i conti.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Talk.

0: Music History 80.
1: Guarda, considerando la quarta ondata di caldo africano che ormai già è arrivata, servirebbe la nevicata del 1985 per abbassare un po' le temperature.
2: Ed è proprio lì che torniamo con Pete Burns e i suoi Dead or Alive. Questa è You Spin Me Round Like a Record.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: dimensione suono Roma.
1: Ciao ciao Geppo, ciao Rino.
2: Ciao.
1: Mi trovo già qui a Nettuno io, ho aperto già il baracchino per la vendita dei biglietti.
2: No.
1: E poi naturalmente sotto banco vendo anche alcol e tante altre belle cose.
0: Ma che dici?
1: Un abbraccio e sbrigatevi, vi aspetto.
0: Alessandro, allora a parte
2: lascio aperto, ho messo io lì, ma lascio stare.
0: No, che scusa. Poi fai stecca para per tutti poi alla
2: certo,
0: fine, no?
2: Come al solito, no?
0: Allora Alessandro sta dando informazioni false e mendaci, ok? Perché l'appuntamento di questa sera in piazza Cesare Battisti è gratuito. Siamo a Nettuno e ci sarà il Dimensione Suono Roma Party.
2: E potete vedere i nostri faccioni dal vivo, perché ci saremo io, c'è Rino, c'è la musica, c'è Don Cash, ci stanno le ballerine, spettacolo gratuito, tanta musica, tante risate, ma soprattutto tanti amici, perché a Nettuno ho anche tanti amici.
0: Giochiamo, ci divertiamo, ci saranno tante sorprese e tanti gadget.
2: Tanti gadget. A proposito, portate anche i bambini, perché ci saranno dei momenti tutti dedicati a loro.
0: Piazza Cesare Battisti. Ora piccolissima pausa, sono le 7:43 e poi torniamo per parlare di monopattini, perché la situazione è arrivata secondo me al limite.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: c'è proprio bisogno di un miracolo, lo dobbiamo dire, no, perché sì, la situazione legata alla mobilità sui monopattini è abbastanza complessa, lo sapete, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa qui su Dimensione Suono Roma. C'è l'obbligo di avere i monopattini con la targa e soprattutto con l'assicurazione.
1: Allora, se il monopattino è privato ci vuole targa, assicurazione e casco, se invece è quello in sharing ci vuole il casco, e alcuni, anzi tante persone ancora non hanno capito come funziona questa situazione, perché se si prende un monopattino in noleggio di quelli che trovate sui marciapiedi e non ti metti il casco puoi essere sanzionato.
0: A proposito di sanzioni, c'è stato un blitz, ok? E quindi solo in un giorno, ieri, 181 le multe, ok?
1: Cioè, capite?
0: Senza casco, targa o assicurazione. Oh. Controlli a tappeto e addirittura sono arrivate ben 6 denunce.
1: Ne abbiamo già parlato ampiamente, ne hanno parlato i telegiornali, i quotidiani. Non fatevi trovare impreparati, perché dovete regalare i soldi con un bel verbalozzo così in procinto delle ferie?
0: E poi, a proposito di monopattini in sharing, il TAR del Lazio ha dato ragione al Campidoglio e quindi ha confermato lo stop di 30 giorni all'AIM, che è la società che mette a disposizione i monopattini in sharing.
1: Ecco, anche perché se tu trovi un monopattino in sharing in strada e lo vuoi utilizzare, raramente ti sei portato il casco da casa, almeno che non lo sai e sei provvisto. Se prendi il monopattino e non ti metti il casco puoi essere sanzionato.
0: Però in questa, in questo caso la storia è tra il comune e questa società di sharing, perché la storia risale al 2024, sì, quando le tre società vincitrici del bando comunale furono sanzionate con uno stop di una settimana. Per quale motivo? Non avevano rispettato gli obblighi di redistribuzione dei mezzi sul territorio.
1: Certo.
0: Si erano tutti concentrati al centro.
1: Al centro, dove c'è più gente, naturalmente.
0: E ci sono anche tanti turisti, quindi ecco, faceva gioco a tutti tenere più monopattini lì.
1: Un'altra cosa che non dovremmo neanche dire, ma la dobbiamo

0: possiamo abbracciare tutti insieme, nonostante il caldo.
1: Bravo, prosimo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Un altro passaggio in redazione, ora tutte le ultime news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Aveva preso in affitto un appartamento alla Magliana come base logistica della droga. Un 47enne milanese è stato arrestato dalla polizia. Sequestrati oltre 300 kg di stupefacente tra valigie, celle e frigorifere. Un ordigno artigianale è esploso stanotte davanti ad una palazzina in via dei Cantelmo a Casetta Mattei. La deflagrazione ha provocato danni all'ingresso senza causare feriti. Se ne occupa la polizia. Maxi sequestro di papaveri da oppio. 4 le persone di origine indiana arrestate dai carabinieri, l'operazione ad Ardea sul litorale romano. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso nel lago di Vico il 27 giugno. A rendere ancora più difficili le operazioni sono anche i fondali limacciosi. Inaugurato Tiberis, l'ottavo parco fluviale sulle rive del Tevere, con una piazza d'acqua, servizi e strutture aperte al pubblico ogni giorno. La nuova area in inverno sarà utilizzata come cavea destinata a spettacoli. Lo sport, il calcio, le scuse di Mancini sono pentite dell'addio di 3 anni fa e come quando perdi la donna della tua vita. Il neo CT della nazionale in conferenza stampa è tornato sulle dimissioni a sorpresa nel 2023. Voglio far innamorare gli italiani dalla nazionale, sono state le parole del direttore tecnico Ranieri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon giovedì a tutti, 30 luglio 2026, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti nel ritmo della capitale.
2: Allora, questa è la terza ora della

0: Veglia dei gladiatori in questo fantastico giovedì. Questa è l'ora in cui rifaremo un bel salto negli anni Ottanta grazie ai nostri, grazie al nostro momento nostalgia, eh?
1: E poi
0: più tutti i nostri le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: E poi ci sono i vostri messaggi 393 0119 119. Penultimo giorno della sveglia dei gladiatori e quindi noi vi chiediamo anche quest'anno se avete organizzato le vostre ferie, dove andate di bello, raccontateci quali sono i piani per la vostra estate.
0: Soprattutto se andate a visitare nuove località, se farete un viaggio vicino o lontano. 393 0119 119. Ci interessa sapere anche con chi andate, eh? Siamo molto curiosi.
1: Anche perché il turista è o quello che ama viaggiare in mete in posti diversi ogni anno, oppure quello che durante il periodo estivo ritrova il calore familiare magari nel luogo in cui è sempre andato lì,
0: sì,
1: in villeggiatura.
0: Magari chi c'ha una casetta fuori, chissà, al mare, montagna, collina, quello che sia, e magari ama tornare proprio nei momenti di estate in questi luoghi.
1: Raccontateci i piani per la vostra estate 2026 a questo numero
0: 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in un ufficio, un tizio entra dentro la stanza del capo e fa: capo, mi scusi, volevo dirle una cosa. Fa: sì, mi dica, signor Rossi. E la mia ragazza dice che per colpa del mio stipendio basso non possiamo sposarci. Questo lo guarda per capo e fa: capisco. Vuole per caso un aumento, signor Rossi? Ma che sta a scherzare? No, la volevo ringraziare.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: imparato a memoria questa canzone, perché lei è la vera Betty.
1: È un bel tormentone questo, eh?
0: Anna, White Girl Wasted, Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Dove andate in ferie quest'anno? Quali sono i vostri programmi? Vai, ascoltiamo. Sentiamo,
2: buongiorno belli, Gigi l'autotrasportatore. Ci facciamo una bella settimana di ferie, quella di Ferragosto, che compio 50 anni. Ah, e mi dispiace che non ci siete voi a darmi gli auguri. Vabbè, qualcuno troverà sicuramente.
1: Sì.
2: E a fine settembre una bella vacanza a Marsalam per i miei 50 anni, me la sono regalata. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Mi sembra giusto, Gigi, mi sembra giusto.
0: Oh, quest'anno prenotare la vacanza all'estero, insomma, considerando anche tutto quello che si è detto sui carburanti degli aerei, eccetera. È stato un bel rischio, quindi fammi sapere, Gigi, come vai. Soprattutto noi aspettiamo la cartolina.
1: Sempre
3: Gladiatori, buongiorno, sempre Fabrizio. Ciao, Torbaianica. Da Torbaianica passo alla spiaggia della Sardegna. Vado in Sardegna, no, perché sono ricco, perché c'ho mia madre là, c'ho casa. Quindi vado a vedere come sta la mamma.
1: E te pare poco,
3: Un abbraccio e buone ferie a tutti.
0: Hai capito, sì.
3: Te pare poco, come faccio io, voi?
0: Fabrini, non ti preoccupare, che comunque la radio non si spegne mai.
1: Mai.
0: Qualcuno dalle 6 alle 10 sempre qui lo trovate.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: meta preferita dagli italiani. Non siamo ancora tanto abituati a fare le vacanze in montagna, anche se con queste temperature io una mezza idea l'ho fatta.
1: Lo so, però stare tutto il giorno a mollo fa bene quando fa troppo caldo, dai.
2: Buongiorno Geppolino, Mattia di Ciampino.
1: Ciao Mattia.
2: Io quest'estate, come già altri estate passati, non la passo in Toscana, a Follonica. Mia moglie ha casa estiva lì e stiamo tutti lì.
0: Guarda, io ci

0: Ci sono stato ieri, Mattia, l'ho detto anche prima, non l'avevo mai vista.
1: Non la conoscevi?
0: Non la conoscevo e devo dirti che me ne sono veramente innamorato.
1: Ma tu trovami un posto in Italia dove se sta male. Certe volte noi prendiamo aereo, prendiamo treni per fare ore e ore di viaggio quando i posti più belli ce li abbiamo qui, lo dico sempre.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, Rino, ciao. Ci sei mancato.
0: Grazie.
2: Ferie purtroppo quest'anno solo una settimana. Quella di Ferragosto, che è la più costosa in assoluto nell'universo, e quindi si starà a casetta, si andrà al mare in qualche stabilimento ad Anzio, che è quello che ho più vicino dove abito, e passerà la settimana di ferie, dai, relax totale, quest'anno si vive così, puntando poi a una settimana o 10 giorni, sicuramente l'anno prossimo in qualche posto esotico, come ho sempre fatto. Un abbraccio e un bacione da qualcuno ha detto Jasmine.
0: Ciao Jasmine.
1: Qualcuno
0: grazie.
1: Ha detto Jasmine.
0: Visto che sei zona lì Anzio Nettuno, ecco. Ti aspettiamo stasera.
1: Noi stasera
0: noi
1: siamo a Nettuno, mi raccomando, lo ripetiamo sempre. Piazza Cesare Battisti dalle 20:45, dimensione Suon Roma, party.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: Katy Perry, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: E quindi, a proposito d'estate, a proposito di vacanze, spesso quando noi italiani andiamo all'estero
1: non portiamo solo, diciamo, il turismo, certe volte portiamo anche un po' di maleducazione.
0: Tra poco torniamo, vi parliamo dei ragazzi in Thailandia, avete sicuramente letto, sentito in giro.
1: Ho visto qualche video.
0: Quello che è successo, vi daremo una notizia anche poi sulle conseguenze dirette di quello che hanno combinato, e se non sapete di cosa stiamo parlando vi spieghiamo tutto dall'inizio, non
1: come
0: vi preoccupate.
1: Come dice mia madre, ci dobbiamo far sempre riconoscere.
0: Le 8:22, piccolissimo break, torniamo tra poco.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Manatta, se lo vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
6: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manatta, se bello vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
6: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
7: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Purple Disco Machine, le 8:29, tornati nel ritmo della capitale Geppertino De Niro, come promesso dall'urbe ci spostiamo a Bangkok, andiamo in Thailandia perché vi diamo un aggiornamento che riguarda la vicenda che ha visto protagonisti alcuni ragazzi italiani, studenti, che erano andati lì in Thailandia per un viaggio, come definirlo, di istruzione.
1: Un viaggio studio.
0: E quindi che è successo? È successo che nella metropolitana c'è stata una discussione con una local, quindi una persona di Bangkok.
1: E sono volate parole grosse, però non in lingua orientale, in italiano.
0: In italiano. Sì, poi sì. Il video è diventato virale nel giro di pochissimo e tutti, ambasciata inclusa, si sono poi dovuti scusare con il popolo thailandese.
1: Perché il video è uscito sottotitolato.
0: Certo. Cioè,
1: spiegavano bene quindi quello che gli italiani dicevano. E ci siamo dovuti scusare con l'ambasciata.
0: Ecco. La passeggera, ok, sulla metropolitana ha chiesto a questi ragazzi di abbassare il tono della voce. Ecco. I ragazzi hanno risposto male, hanno detto noi siamo qui, vi portiamo dei soldi.
1: Ma che c'entra?
0: Hanno iniziato a discutere ed è volata poi anche.
1: Ma poi paese che vai, usanza che trovi, no? L'educazione funziona in tutto il mondo, mica solo in Italia, anche quando si va all'estero, anzi specialmente quando vai all'estero dove magari le usanze o le abitudini non sono le nostre stesse e magari comportiamoci bene. Quando si sta sulla metro, quando si sta su un treno o al cinema, se parla a voce normale, a voce pagata o a bassa voce, no?
0: Il gruppo è composto da giovani studenti, molti dei quali minorenni. Poi
1: sono ragazzi, però questa pure va detta. Siamo stati tutti giovanotti, dai.
0: L'altra faccia della medaglia è che poi è partita la gogna social, perché sapete come funziona, no? Individuano il profilo di uno dei protagonisti, iniziano a commentare messaggi privati, eccetera.
1: Ecco,
0: e c'è finita.
1: Ma che è successo? Che in mezzo a questa shitstorm, come si chiama,
0: sì,
1: oggi
0: si chiama,
1: c'è finita una ragazza che non c'entrava niente con questi turisti, totalmente strani ai fatti.
0: L'unica cosa che aveva in comune con una delle ragazze il video era la montatura degli occhiali.
1: Ma che c'è? Non sei te però, scusa.
0: Quindi per una serie di coincidenze sfortunate questa povera ragazza, che non era presente a Bangkok, si è trovata anche lei nella shitstorm.
1: Ma porella, l'hanno bombardata di insulti, non si fa, no? Anzi, a parte non si fa in generale, ma chi l'ha fatto doveva almeno controllare bene il nome, no?
0: Tra le altre cose.
1: Allora io
0: fuoco incrociato, perché sia da account thailandesi,
1: esatto,
0: sia da account italiani ha ricevuto messaggi e anche minacce.
1: Ecco, allora questa cosa innanzitutto non si fa e manteniamo l'anonimato di questi ragazzi. Io sono riuscito però a trovare il nome di uno solo di questi ragazzi, se proprio dovete scrivete a lui.
0: E chi è?
1: Si chiama Rino De Niro.
0: No, non è vero, ma non sono mai andato in Thailandia.
1: Sei
0: la
1: sicuro?
0: Finisci.
1: Però gli occhiali sono uguali.
0: Ma non porto neanche gli occhiali o le lenti a contatto. No, comunque a parte tutto, è giusto condannare.

0: Mix History 80.
1: Siamo pronti, saliti a bordo della nostra DeLorean, ritorniamo nei fantastici anni 80, questa volta ci fermiamo nel 1984, per la prima volta in quell'anno arrivano i Transformers nei negozi.
2: Ma arriva anche quel ciclone coloratissimo di Cyndi Lauper, questa è Girl Just Want to Have Fun.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Jasper, 1984, Girls Just Want to Have Fun. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Allora, ci arrivano tanti messaggi al 393 0119 119, che commentano quello che hanno combinato quei ragazzi in Thailandia. Ok, ci scrivono: mi pare che quando però vengono a Roma gli altri turisti non siano così tanto civili, visto che poi scrivono sul Colosseo, danneggiano i nostri monumenti e fanno il bagno dentro le fontane.
1: Beh, certo, fra dire una parolaccia sulla metro e incidere il vostro nome sopra il Colosseo, non c'è confronto, per carità.
0: Però posso dirlo, ora non ti sei firmato amico o amica, quindi non so come ti chiami, però non è una gara a chi fa peggio.
1: Esatto.
0: Proviamo a fare la gara a chi fa meglio, così come
1: se chi è più civile.
0: Se qualcuno si comporta in maniera sbagliata, ok? Questo non ci autorizza ad andare sul suo profilo Instagram, scrivere delle parolacce, minacciarlo. No, perché
1: se no
0: poi
1: passi la parte del torto, come si dice.
0: Alla fine, capito? Non è la legge del taglione.
1: Cerchiamo di comportarci tutti bene ed educatamente.
0: I ragazzi che erano, lo ripetiamo, minorenni, hanno fatto una cosa sbagliata, si sono scusati, stop, la cosa finisce qui. Da qui poi, ecco, ad andare sui social.
1: A parte che oggi poi i social sono diventati,
0: ragazzi,
1: veramente
0: bisogna saperli
1: un posto
0: gestire.
1: De burberi,
0: Ma bisogna non gestire,
1: ma come ti viene in mente? Cioè, io pure che vedo una cosa del genere al telegiornale, no? Non mi penserei mai di andare sul profilo di questi e andarmi a insultare. Ma il vivi e lascia vivere, dai.
0: E come vi sarà capitato a tutti di perdere le staffe mentre guidate la macchina, ok? E quindi di mandare a quel paese un tizio che non ha rispettato la precedenza. Magari quello vi fa il video, lo pubblica e sui social passate per quello che poi non siete, ok? E quindi poi vengono da voi e vi distruggono di insulti e cose negative.
1: Ma io dico, ma se vai al cinema e te va a vedere l'Odissea e non ti piace, che fai? Scrivi a Christopher Nolan. Scusa,
0: qualcuno lo fa.
1: E lo insulti, dai,
0: Piccolissima pausa, alle 8:41, torniamo tra poco, restate con noi.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
9: Banana!
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.

0: Forza a bailar!
1: Forza!
0: Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Estate, quante cose belle succedono sulla spiaggia!
1: Il mare, il sole, le palme, una bibita fresca!
0: I primi amori, i primi baci!
1: Sì, sì, sì, ma succede pure qualcosa di molto particolare! E oggi vi portiamo a Marina di Ragusa!
0: Sì, siamo in Sicilia!
1: Esatto!
0: Che è successo?
1: Perché ieri è successo un fatto un po' increscioso. A un certo punto, durante la giornata di mare, la spiaggia piena di bagnanti, chi prendeva il sole, chi si rilassava, è arrivato un
0: motociclo... Chi faceva la settimana enigmistica?
1: Anche sotto l'ombrellone. A un certo punto un motoscafo si è fermato in panne a pochi metri dalla riva. Che succede? Che mentre stava fermo, le onde hanno cominciato a spingerlo pericolosamente verso la battigia.
0: E dalla riva tu osservavi la scena e vedevi
1: perché
0: che...
1: lo sapete che i motoscafi e le barche non possono avvicinarsi troppo, no?
0: No,
1: è pericoloso, esatto, per i bagnanti.
0: Quindi se si trova lì è perché è in panne.
1: Esatto.
0: E allora, tu dalla riva osservavi la scena e guardavi che da sopra quel motoscafo c'erano dei personaggi che lanciavano in mare delle borse.
1: Esatto. Quando il motoscafo ha cominciato ad avvicinarsi pericolosamente al bagnasciuga, questi due a bordo hanno cominciato a buttare delle borse in mare. Queste borse, lentamente trascinate dalle onde, si sono fermate sul bagnasciuga.
0: Indovinate cosa c'erano in queste borse frigo?
1: Erano piene di soldi.
0: Contanti!
1: Ma mazzette, mazzette su mazzette. Quindi è scoppiato, diciamo, un parapiglia perché si arruffava queste mazzette, no? Quando però si è sparsa la voce che c'erano dei contanti, sono stati avvisati subito le forze dell'ordine, che si sono precipitate sul posto.
0: E se li sono bevuti? Ok, li hanno arrestati perché si immagina, le informazioni non sono ancora precise, che questi soldi siano frutto di uno scambio illecito.
1: Oh, capita a me quando ci stavamo noi al mare.
0: Sì, figurati. Oh.
1: Aspetta, a proposito, se sono state recuperate pure tutte le mazzette che si era attascata la gente sulla spiaggia,
0: E quelle...
1: I furbetti della spiaggia non l'hanno fatta franca.
0: E quelle se le riprende la polizia.
1: Certo,
0: ok,
1: certo.
0: Perché è la
1: tutto
0: prova.
1: Sequestrato, tutto
0: è la prova
1: sequestrato.
0: Del reato. Niente, oh, quando andiamo in tese, forse.
1: Quando andiamo al massimo troviamo un bicchiere di plastica.
0: O la fede di Tamberi, te la ricordi? Al massimo.
2: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: Puglia con la chitarra classica.
1: E DJ Snake è protagonista di un documentario sul National Geographic sui serpenti, l'ho visto.
0: Ma davvero?
1: Sì, lui è un serpente.
0: No, non ci credo. È una fake news.
1: È DJ Snake.
0: Ma finiscila, pagliaccio. Allora, siamo pronti, è giovedì e quindi c'è il Nuntere che più... Bando alle ciance, avviso fondamentale, questo è l'ultimo Nuntereg più della Sveglia dei Gladiatori edizione 2026.
1: Mai Nuntereg più fu più azzeccato perché è finito luglio, sta per iniziare agosto e questo è il momento veramente di togliersi qualche sassolino delle scarpe e raccontarci al 393-0-119-119 quello che arrivati a questo punto dell'anno non sopportate più.
0: Aspettiamo i vostri messaggi e tra poco li ascoltiamo. Il nostro momento catartico, liberiamoci di tutte le energie negative al 393 0 119 119. Prendetevela con chiunque.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Nasce

0: Roma, l'Agenzia Sociale per l'Abitare, il nuovo servizio di orientamento e mediazione per favorire l'incontro tra chi ha una casa da affittare e chi cerca una casa ma fatica a sostenere i prezzi del mercato libero. Due gli sportelli attivi a Piazza Giovanni da Verrazzano e a Via Galilei. Info su asac.comune.roma.it. Sono partiti i lavori di demolizione dello Schilling, uno degli ex stabilimenti abusivi abbandonati sul litorale di Ostia. Questo ci consentirà di ripulire tutto e realizzare una bellissima spiaggia libera e senza ostruzioni alla vista del mare, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Associazioni, ONG, gruppi di persone, istituzioni pubbliche hanno la possibilità di proporre azioni o eventi. Info su comune.roma.it.
1: Siamo pronti a tornare in redazione con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Aveva preso in affitto un appartamento alla Magliana come base logistica della droga. Un 47enne milanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato, sequestrati oltre 300 kg di stupefacente tra valigie e celle frigorifere. Turismo, si prevede il pienone a Roma a Ferragosto. Secondo le stime dell'ente bilaterale per il turismo, le presenze saranno 1.700.000, più 1,33% rispetto allo scorso anno. Diversa la situazione per i romani, circa il 60% resterà a casa. Secondo i dati di Assoturismo Confesercenti, per la ridotta capacità di spesa e la guerra nel Golfo. Il calcio, conferenza stampa del neo allenatore della nazionale, che è tornato sulle dimissioni a sorpresa nel 2023. Spiace per come sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, le parole di Mancini. Il direttore tecnico Claudio Ranieri invece punta su scuole e tecnica.
3: Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. I bambini per andare alle scuole calcio spendono troppo soldi. Ecco, io voglio capire come funziona il settore giovanile scolastico, perché noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
2: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Buongiorno! Buon giovedì 30 luglio 2026 a tutti. Con voi Geppellino De Niro, questo è il ritmo della capitale.
1: Al 393-0119-119 già cominciano ad arrivare parecchi messaggi, perché la quarta ora del giovedì, come ben sapete, si apre con il Nuntareg,
0: l'ultimo di questa stagione 2025-2026.
1: E in quest'ora troveremo anche la nostra meravigliosa Eleonora Scaiola, che sicuramente già è in viaggio in quel di Ostia per recarsi in uno dei lidi più affollati. Anche oggi torna a Chiacchiere da Bar Summer Edition.
0: Iniziamo subito e tra poco ascoltiamo i vostri messaggi. Ma come funziona il Nuntareg più?
1: Beh, è semplicissimo, basta mandare un messaggio al numero che vi ho appena detto, il 393 0119 119, sfogandovi e liberandovi, raccontandoci quello che arrivati a questo punto non sopportate più. L'importante è che siano messaggi brevi, concisi, trasmettibili soprattutto, e che si concludano così:
0: Nuntareg più. Tutto chiaro? Iniziamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il marito entra in cucina, fa: amore, dove sta il caffè? E la moglie dall'altra stanza fa: mamma mia, oh, voi uomini non trovate niente, mai, mai niente. Guarda, sta nell'armadietto, vicino alle medicine, in una scatola vuota dei biscotti con scritto sale.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le produzioni sono di Mac and Cremont, poi c'è anche Serena Brancale e The Colors.
1: Quanto mi piace questa canzone.
0: Tutti insieme a confezionare uno dei tormentoni di quest'estate.
1: Troppo bella.
0: Partenope, gladiatori pronti a collegarci subito con Eleonora Scaiola. Ciao,
2: ciao
0: Ele!
2: Hello! Buongiorno. Ciao ragazzi,
0: dove
2: buongiorno!
1: Sei già in viaggio, Eleonora?
2: Ma certo ragazzi, già arrivata ad Ostia. Anche a me Partenope tra l'altro piace da morire
1: tantissimo.
2: Questa mattina ci vediamo dagli amici del Guerrino Beach, quindi
1: famoso.
2: Lungomare, lungomare Amerigo Vespucci 160, come al solito per le nostre chiacchiere da bar Summer Edition.
1: Ma già caldo in quel di Ostia?
2: Madonna ragazzi, si schiuma, ma va bene lo stesso, estate. Ieri tra l'altro dopo chiacchiere mi sono fatta una giornatina di mare.
0: Giusto,
2: bellissimo.
1: Ma se non lo fai te chi lo fa? Scusami, sei già sul posto, brava.
2: Se siete in zona amici raggiungetemi, vi aspetto dal Guerrino Beach.
0: Ciao Ele,
1: a dopo.
0: Tra poco per il Non te regge più live da Ostia, ma noi abbiamo da ascoltare i vostri messaggi. 393 0 119 119. Vai. Sfogatevi.
3: E cliente che mi chiedi a che ora vieni a scaricarmi, non tareg più. Ciao dal Corriere di Roma, Gioele.
1: Ciao Gioele,
0: perché non
1: ci vuole pazienza, Gioele, dai.
0: La consegna non si può programmare evidentemente. Gioele dice come faccio io a rispettare un orario con tutto il traffico che c'è?
4: Non reggo più sta città, sto caldo, il traffico e non ci posso pensare che non posso più sfogarmi con voi, visto che è l'ultimo del 2026. Un bacio, Serena.
0: Ciao Serena, grazie.
1: A parte che ci saranno, troverai tutti i nostri colleghi, quindi tranquillamente potrai sfogarti anche con loro. Ma noi torniamo,
0: Il Non te regge più poi ritorna a settembre in grande stile.
5: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marcello.
5: È il solito traffico sulla Pontina, non lo reggo più, non per tre fa 30 km, non ci si può mettere un'ora e mezza.
1: Comunque.
5: Ragazzi, spero stasera a Nettuno di potervi incontrare.
1: Ma certo.
5: Perché sentire la vostra voce è una cosa, ma vedervi dal vivo penso che sia un'altra cosa. Spero di incontrarvi stasera a Nettuno, se divertivo e se famo un paio le foto.
0: Certo.
5: Dai, buona giornata a tutti.
0: Grande Marcello.
1: Ma certo che ci incontri.
0: Ricordiamo l'appuntamento,
1: Piazza Cesare Battisti dalle 20:45 in poi, il fantastico Dimensione Suono Roma Party Live. Ci sarò io, ci sarà Rino De Niro, Don Cash, le ballerine, tutta la nostra buona musica, i nostri DJ e soprattutto i nostri gadget.
6: Buongiorno, non potete capire stanotte, ho dimagrita 10 kg. Passata la notte, ho crashata la tazza. Sono trovata in gelateria, ieri sera una botta d'aria condizionata, mi sono sentita malissimo, c'ho voluto uscire sudore, mi cadevo dalla testa, sembrava uno straccio bagnato, uno schifo umano.
0: Hai fatto come i piloti di Formula 1.
1: Aspetta,
0: no?
1: Fammi mandare un saluto al nostro amico Jonathan, che stanotte, durante la notte, gli ha saltato il contatore e è rimasto con le finestre chiuse senza climatizzatori.
0: Oddio.
1: Se è svegliato sarà dimagrito.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: Estate.

0: Non Mama, l'ultimo singolo di Madame qui nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: con voi Geppino De Niro. Il giovedì, lo sapete, il giorno dedicato all'untere che più, e quindi ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Vai, sentiamo.
0: 393 0119 119.
2: La troppa violenza sui social non ti arrecco più.
1: Bravo.
2: Alimenta solo odio.
0: Bravo, esatto, siamo assolutamente d'accordo.
1: Ma poi i bambini hanno sempre il telefonino in mano, la troppa violenza è proprio brutta, porca miseria.
0: Restate con noi perché tra poco torniamo e vi parliamo del Festival del Lamento. Esiste. E quindi
1: dove fanno? Scusa. Ci andiamo subito.
0: Tra poco.
1: Ti iscrivo immediatamente. Cioè, Rino deve essere iscritto a sto festival.
0: No, io faccio proprio il presidente della commissione.
1: Andiamo, no.
0: Piccolo break e poi torniamo e vi do tutti i dettagli. Restate qui.
3: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Le 9.27 su Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon giovedì a tutti, lo sapete, il giovedì è il nostro momento catartico, la quarta ora è all'insegna del non te regge più, quindi raccogliamo le lamentele di tutti e le facciamo ascoltare attraverso i vostri messaggi vocali al 3930 119 119. Ma come promesso,
1: ecco, parlavamo prima di un festival un po' particolare, il Festival del Lamento.
0: Siamo in provincia di Catanzaro,
1: sì.
0: Ok, Soveria Mannelli.
1: Non conosco la località.
0: Qui si svolgerà dal 1 al 4 agosto, quindi siamo ancora in tempo per organizzare un pullman e andare tutti insieme.
1: Allora, aspetta, mi sono collegato intanto io sul sito del paese.
0: Provincia di Catanzaro, sì. Dall'1 al 4 agosto, Soveria Mannelli, si tiene il Festival del Lamento.
1: Okay.
0: Ok, la domanda è questa: perché lamentarsi da soli se lo si può fare in gruppo?
1: È giusto. Cioè,
0: e quindi questo evento propone di trasformare

0: trasformare i lamenti privati in momenti pubblici di condivisione tra libri, musica, cene comunitarie e tanti tanti ospiti.
1: Mi ricordi un attimo la tua data di nascita?
0: 5 marzo.
1: Ok, stanno perché sto riempendo la scheda, tu hai scritto perché anche perché non ti si arregge più.
0: Il Festival del Lamento vuole smontare il mito della società basata sull'arrivare e sul farcela anche a costo di lasciare indietro chi parte da una condizione di svantaggio.
1: Oh, proprio la tua immagine sputata.
0: E quindi se uno parte da una condizione di svantaggio, ok, e vuole lamentarsi, lo può fare in questo festival pubblicamente, perché attraverso il lamento alla fine tu chiedi aiuto e puoi trovare qualcuno che ti dà una mano.
1: Io penso che te fanno sindaco se vai lì.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi Kiss Story 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo di nuovo nel 1984, l'anno in cui i lettori CD domestici iniziano a diventare accessibili e questa è la prima grande minaccia al vinile.
2: E in quei CD ascoltavamo all'epoca i Duran Duran e Simon Le Bon con Wild Boys.
3: Ritmi Kiss Story 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato dal 1984, Duran Duran, The Wild Boys.
1: Io la canto sempre questa, la canto sempre.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Live Into Me, le 9.38 su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buon giovedì a tutti. Geppe e Rino De Niro tornano tra pochissimo e ci spostiamo in quel di Ostia, perché lo sapete, come tutti i giorni ci collegheremo di nuovo con Eleonora Scaiola,
1: che oggi è al Guarino Beach.
0: Chiacchiere da bar, Summer Edition.
1: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare.
0: Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate.
1: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Tutti i dettagli su motorcityonline.it.
2: Dai, e sia con te.
3: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
4: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
5: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
6: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Tamanatta, per la guaparia, Tamanatta, ti devi vestire, Tamanatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, Tamanatta,
8: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Tamanatta, per la guaparia, Tamanatta, ti devi vestire, Tamanatta,
8: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: chiacchiere da bar.
1: Facciamo un tuffo e lo facciamo raggiungendo Eleonora Scaiola sul lungomare dei Romani, live da Ostia. Ciao, ciao Ele!
2: Applauso! Venite, raggiungeteci pure dalla spiaggia, siamo pronti per chiacchiere da bar, Summer Edition. Ho anche fatto una considerazione, ragazzi, questa è la penultima puntata della penultima settimana.
1: Esatto.
2: Vabbè, allora, cerchiamo di pensare a cose belle, tipo tutte le cose che non sopportiamo più, dal Guerrino Beach, lungomare, Amerigo Vespucci, 160, buongiorno, Joe!
3: Ciao a tutti, ciao, buongiorno!
4: Ciao, ciao,
3: ciao, ciao! Bellissima giornata, oh. Non fa caldo.
2: Ma no, che per dici? Niente.
1: Ma davvero, ci fidiamo, ragazzi, oppure ci prendi in giro, no?
2: Sembra di stare in Alto Adige.
3: Sì, sì, sì, è così, c'è questa brezza con le nuvolette, il vento.
1: Quasi
3: che è bello.
1: Da Felpino, giusto, Gio?
2: Da Fular. Senti, Gio, cos'è che non sopporti più? Quello che non sopporti con un finale di Non te reggo più.
3: Quelli che suonano pic, quando stai al semaforo, neanche fa in tempo a scattare.
4: Ragione,
3: Madonna.
4: Quelli danno fastidio anche a noi, sì, sì, sì.
3: Quelli non t'areggo più.
1: Brava, Gio, tu sai cosa devi fare? Quando ti clacsonano, devi dire mo che hai suonato, canta.
4: Canta, bravo.
3: Bello!
1: Ti piace?
3: Io dico, bello, bello. Funziona, glielo dirò, glielo dirò. Un bacione, ragazzi.
1: Ciao, Gio, grazie.
3: Ciao.
2: Grazie, Gio. Poi abbiamo Walter. Buongiorno, Walter. Che sembra un po' chiari.
1: Walter, dove
5: stai? Al mare, al Quirino Beach.
2: Beh, no, certo. Non...

0: sentivo. Senti, perciò, Walter, pensavo fossi caduto. No, no.
1: No, no, no, no, tutto okay. Bene, grazie.
0: Tutto a posto.
2: Bene, senti, Walter, tu cos'è che non sopporti più?
1: Io non sopporto la gente prepotente, la prepotenza in generale, cioè quelli che hanno sempre ragione. Bravo. Vero, vero.
0: Giusto. Ma ti è capitato?
2: Ma ti è capitato di recente?
0: Pratico,
2: infatti.
1: Beh, quando lavoravo c'era gente prepotente, io stavo in un ente pubblico e la gente deve avere sempre ragione. In estate poi è ancora di più. E quindi, francamente,
2: basta, cioè, non te reggo più.
3: Vabbè,
2: non
3: te reggo più. A tutti, però, scusa, cioè, anche a noi c'è ragione. Guarda.
0: Walter, perdonami, ora sei in pensione?
1: Sì, da 8 anni.
0: Quindi
1: sono felice.
0: Stiamo parlando con un ex post office.
3: Cioè, esiste pure chi fa in pensione.
2: Ragazzi,
0: Walter è un mito. Cioè, Walter, noi ti invidiamo perché
1: certo,
0: hai lavorato nel pubblico.
1: Grazie.
0: Quindi
1: 43 anni.
0: E sei pure arrivato alla pensione.
3: Hai capito? Sì.
0: Per noi
1: ringraziando
0: sei un esempio
1: Dio,
0: da seguire.
3: Sei un esempio da seguire.
0: Grazie,
2: voi non l'avete visto, ragazzi, però quando avete detto posto fisso, lui ha alzato i pugni al cielo. Come avesse vinto l'Italia ai mondiali. Bene.
0: Io
2: grazie,
0: il posto
2: Walter.
0: Fisso non
1: grazie
0: lo lascio.
1: A voi.
3: Mai.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
2: Va bene,
0: ciao,
2: ragazzi,
0: ciao.
2: Grazie a voi. Ovviamente Chiacchiere da Barra torna domani, venerdì, sempre in diretta da Ostia. Ciao gladiatori!
0: Ciao Ele, salutaci tutti, viva il Guerrino Beach e soprattutto viva Ostia!

0: inseparabili.
1: Ah, hai capito che è accoppiata, eh?
0: Spesso, infatti.
1: Ma ne servono due che gli fanno le pulizie a casa?
0: Le vediamo anche sui social. Basta.
1: No,
0: ok. Senti,
1: andiamo io a te. No. Ci andresti tu a dargli una sistemata in cucina? Cosa rispondi? Che c'è la tua fidanzata in ascolto?
0: No, non sto dicendo nulla. Basta così, non volevo arrivare a questo punto, però sì, nel senso che se serve, io poi.
1: Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, no?
0: Sono anche molto preciso, quando faccio i mestieri pulito, in casa.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Comunque, gladiatori, siamo arrivati alla fine della puntata del giovedì. Noi dobbiamo ricordare l'appuntamento di questa sera.
1: Esatto, perché questa
0: saremo
1: sera,
0: live.
1: Alle 20:45 in poi saremo live. In Nettuno. Piazza Cesare Battisti per il primo
0: in Nettuno.
1: Perché io sono statunitense, New York, in Miami, no?
0: No, ma dove andiamo?
1: Piazza Cesare Battisti per il primo Dimensione Suono Roma Party Live. Ci saremo io, c'è Rino, c'è Don Cash, ci sono le ballerine, tutta la nostra musica, tutti i nostri gadget, tanti amici e soprattutto ci facciamo tante risate.
0: Vi aspettiamo numerosissimi, ok?
1: Spettacolo gratuito, lo ricordiamo.
0: Ci divertiamo, canteremo, balleremo, tante sorprese, insomma, è l'occasione per noi di incontrare tutti quelli che dalle 6 alle 10 la mattina decidono di passare del tempo con noi e per noi è un grandissimo onore.
1: Vi aspettiamo, venite a trovarci, ripeto, spettacolo gratuito per tutti e soprattutto portate i vostri bambini perché ci sarà un fantastico momento tutto per loro.
0: Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti alla radio perché a mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e poi domani dalle 6 perché
1: ma
0: anche se
1: domani? Ah, perché sì, nonostante lo spettacolo domani,
0: certo,
1: siamo in diretta.
0: Non sei esentato, quindi fai lo spettacolo stasera a Nettuno in piazza Cesare Battisti e domani alle 6 sei di nuovo qua a raccontare le barzellette.
1: Io
0: a posto.
1: Ci vediamo stasera, ragazzi.
0: Noi vi lasciamo con Gianmarco Callari, Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a
1: peace
0: tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Ci vediamo a Nettuno stasera, piazza Cesare Battisti.
2: Se sentimo domani, ciao!
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Esplosione nella notte in un palazzo a Fonte Nuova. I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare tutti i residenti, poi rientrati al termine delle operazioni. Sul posto le forze dell'ordine. Un principio d'incendio invece è divampato stanotte all'interno dell'immobile di Spin Time Labs all'Esquilino. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei residenti della zona. Il palazzo è stato evacuato autonomamente in maniera ordinata. Continuano i controlli mirati della polizia a Torbella Monaca. Il bilancio parla di 5 arresti, oltre 150 dosi di stupefacente sequestrate, 4 denunce e più di 5.000 euro di multe, uno straniero al CPR. Borse, quelle europee aprono contrastate dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati e prima del meeting BOE. Gli investitori mantengono un atteggiamento cauto in attesa dei dati macro di oggi. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un meno 0,15%.

0: 5%. Lo sport, il calcio, le scuse di Mancini: sono pentito dell'addio di 3 anni fa, è come quando perdi la donna della tua vita. Il neo CT della nazionale in conferenza stampa è tornato sulle dimissioni a sorpresa nel 2023. Voglio far innamorare gli italiani della nazionale, sono state le parole del direttore tecnico Ranieri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: what time it is. Tra pochi secondi sono le 10. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Ma sì, dai, per una volta possiamo iniziare in anticipo, certo che sì. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eccoci qua. È giovedì, è il 30 luglio, anche oggi saremo insieme, se lo vorrete, fino alle 13. Un po' di moda, torniamo in un anno in cui andavano di moda i jeans a vita alta, soprattutto denim ovunque, nei colori, nelle fantasie.

your love su Dimensione Suono Roma al ritmo della capitale. Buongiorno, rieccoci. Però dai, siamo vicinissimi al fine settimana, amici e amiche lì fuori. Fuori, insomma, magari siete al chiuso con l'aria fresca. Buongiorno a tutti, da Gianmarco iniziamo questa seconda parte del mattino. Oggi abbiamo diverse storie da raccontare. Giocheremo chiaramente al nostro gioco del giovedì, quindi indossiamo la scoperta di un luogo misterioso della nostra città. E poi ci sono insomma anche delle notizie, no? Quando parlano di noi all'estero dovremmo essere felici, cioè, a patto che dicano qualcosa di positivo.

Tonight sia David Guetta e Afrojack nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il 10:13. Ben arrivati se vi siete messi all'ascolto soltanto adesso. È bello quando parlano di noi, no? In generale, come città nel mondo, bisogna vedere in che termini ne parlano. La CNN non ci ha fatto una bella pubblicità nelle ultime ore, perché dopo l'articolo di Le Monde, anche il network americano adesso punta i riflettori sulle nuove piazze della nostra città, in particolar modo focus su Piazza Risorgimento. Sappiamo, è stata riqualificata nel 2024 con un intervento da milioni di euro, dicono dagli americani, quindi da parte della CNN. Dovrebbe essere nuova, splendente, magnifica, e invece andandoci il sole a picco non c'è ombra, tanto che anche le sedute in legno sono roventi ed è impossibile sedersi. Guardando i rendering del progetto si vedevano fontane,

nebulizzatori, tantissima ombra. Invece adesso, per esempio, ci sono passato l'altro giorno, effettivamente c'è tanto secco, scenario non proprio bellissimo, una cartolina non indimenticabile per i turisti che arrivano qua nella nostra città. Comunque l'assessore all'ambiente ha ricordato che le piazze storiche sono soggetti a vincoli delle sovrintendenze, quindi piantare alberi su tutto non è semplicissimo, andrebbero aggiornate le regole, anche perché oggi ancora di più una piazza non basta che sia bella, deve anche essere, soprattutto anzi essere, vivibile.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Non so ancora che si farà stasera, quello che è certo è che sta per arrivare lei.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: 100, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Let the vibration take you down. Ce l'abbiamo, sono pronte, arrivano. Loro, le quattro hit senza interruzioni che vanno a comporre questa For You. Si parte da Alex Warren,

0: Evans, Staying Alive, Rhythmic History 1995, come dico sempre, la ciliegina sulla torta a questo 4 for you, tra l'altro la prima 4 for you di oggi, di questo giovedì 30 luglio, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, amici e amiche lì fuori, ci siamo noi ad alleggerirvi tutto quanto, anche col caldo, anche con il lavoro in questo fine luglio qua a Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: parte dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Vi ho promesso che vi renderò, proverò a rendervi la giornata più leggera. Allora, anche se siete in ufficio, se siete a lavoro, presi dalle vostre cose, vi porto a fare una passeggiata per il centro di Roma, eh? Belli freschi, promesso, e soprattutto un gelatino.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Mama You Loved su Dimensione, sono Roma, alle 10.42, buongiorno a tutti da Gianmarco. Beh, noi abbiamo sempre parlato nel corso degli anni di Jennifer Lopez, abituata a farsi le vacanze qua in Italia, soprattutto c'è da dire in Costiera Amalfitana, e quest'anno eccola che te la ritrovi a Roma, beccata ieri pomeriggio nella nostra città, cioè insomma ieri in generale, per i vicoli con tanto di bandana, occhiali scuri per mimetizzarsi tra la folla, proprio una diva a 360 gradi, gelato in mano, selfie anche con qualche passante più attento che zac l'ha riconosciuta, e diciamo che la pop star insomma ha visitato un po' tutti i luoghi principali del centro della nostra città, fori imperiali, via Condotti per shopping di lusso, ma del resto se non lo fa lei chi dovrebbe farlo, e poi Colosseo, insomma foto, risate, chiacchierate, passeggiate con i suoi due figli, due gemelli, ultimi giorni prima che partano per l'università. Allora cosa c'è di meglio che una vacanza in Italia?

Enrique Iglesias, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Solo Roma abbiamo visto Vacanze Romane per Jennifer Lopez in queste ore, che sta visitando i principali monumenti della nostra città. Col mese di agosto aprono anche i monumenti di Roma di notte, Colosseo e Pantheon. Insomma, partono con le visite serali. Nel dettaglio, il Colosseo resterà aperto nei giorni di venerdì e sabato per alle circa 4 ore oltre l'orario di chiusura serale normale, quindi dalle 19.45 alle ore 20.30, mentre il Pantheon sarà visitabile anche dalle 19 alle 23 tutti i giorni ad eccezione del giovedì. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto nella città di Roma e l'obiettivo è quello di favorire i turisti, insomma concentrarli anche in una fascia serale, quindi oltre allo spettacolo, la magia di per sé, ma anche diluire le persone, tutti coloro che vorrebbero visitare questi luoghi in più ore, spalmarli, quindi cercare di evitare in qualche modo il caos. E poi, come detto, è magico.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arresti domiciliari da parte della Guardia di Finanza per un imprenditore accusato di usura nell'area di Frascati. Il meccanismo illecito consentiva l'applicazione di tassi usurai particolarmente elevati, quantificati in misura superiore al 20% mensile rispetto al capitale concesso alle vittime. Un ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stato sventato dai carabinieri, che hanno bloccato un minorenne incensurato. L'episodio si è verificato in via delle Vigne Nuove. La vittima, una signora 91enne, era stata contattata sull'utenza telefonica fissa di casa da un finto maresciallo dei carabinieri. È stata riaperta in entrambe le direzioni la statale 7 via Appia all'altezza del chilometro 56 a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, precedentemente chiusa a causa di un incidente tra 3 veicoli. Lo fa sapere l'ANAS, intervenuta tempestivamente insieme alle forze dell'ordine per ripristinare la viabilità. Turismo: si prevede il pienone a Roma a Ferragosto. Secondo le stime dell'ente bilaterale per il turismo, le presenze saranno di 1.700.000, più 1,33% rispetto allo scorso anno. Diversa la situazione per i romani: circa il 60% resterà a casa, secondo i dati di Assoturismo Confesercenti, per la ridotta capacità di spesa e la guerra nel Golfo. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: È stata un'altra notte di guerra. Purtroppo torna il linguaggio bellico, si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti, quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e, per chi fa questo mestiere, dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che, secondo Mosca, erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere, ed è già in questo momento, il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento

0: nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo, che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, e vicinissima a noi. Protesterà Mosca, che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Sono le 11 e un minuto.
3: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
2: Amici, famiglia, come preferite voi, buon giovedì, buongiorno a tutti da Gianmarco e...
4: Ciao, buon caldo.
2: Ciao
4: a tutti.
2: E buon caldo, perché insomma un'altra giornata niente male, con tanto sole che splende sulla capitale e c'è la musica che rende ancora tutto più piacevole. Ripartiamo da 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

esce Cattive Abitudini su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere un'altra forforio, quella che ha aperto la nuova ora alle 11.13. Buongiorno, abbiamo ritrovato ITB dal 98 con 9pm Telecam, Flamenco Paranoia, Samurai J, e a completare proprio la sequenza Post Malone con I Had Some Help.

0: Hypnotized, Purple Disco Machine, Soft in the Giants, coppia consolidata ritrovata stamattina su Dimensione Suono Roma. L'avevo detto, sarebbe stata una mattinata anche all'insegna delle storie incredibili e ne sta per arrivare una.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.

Buddha Bash, 65 Heaven, nel giovedì mattina di Dimensioni. Sono Roma, buongiorno. Detto storia incredibile che vi avrei raccontato, ci porta ad Atlanta, negli Stati Uniti, dove un volo è rimasto fermo per oltre 2 ore. Sappiamo che è sempre un po' un incubo per i passeggeri, è rimasto fermo perché in pista c'era soltanto un addetto a caricare tutte le valigie, a fare questo sforzo sotto il sole. A quel punto succede qualcosa che i passeggeri non si aspettano, ovvero il comandante, ribattezzato da lì Capitano Paul, esce dalla cabina, si rimbocca le maniche e va ad aiutare questo addetto ai bagagli per sistemarli nella stiva. Insomma, scena che viene ripresa attraverso i finestrini dell'aereo dai passeggeri e poi finita subito sui social. Il video è diventato virale perché non capita tutti i giorni di vedere un pilota che scende dalla cabina, invece di aspettare lì decide di dare una mano sul campo, sudare per provare a recuperare il ritardo. Cioè, invece di pensare no, non è il mio lavoro, e non lo faccio, c'è chi ha pagato per farlo, lui invece si è chiesto come posso essere utile per quella persona che sta lavorando da solo, per i passeggeri che vorrebbero arrivare prima possibile a destinazione. Quindi, come detto, si è rimboccato le maniche, insomma, e si è messo all'azione, ci ha messo del suo. Quando si dice che alla base di una persona, no, c'è l'umiltà, la differenza si vede, come, eh sì.

0: Into My Life su Dimensione Sono Roma, pronti a giocare a Do Stamo?
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Da Manatta, se non vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire. Da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manatta,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manatta, se bello vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire.
6: Da Manatta è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: soprattutto voi all'ascolto, un compito tra un istante, quello di individuare, come tutti i giovedì, un luogo misterioso della nostra città attraverso quattro indizi. Stiamo per giocare a Ando Stamo, prima c'è la nuova di Peggy Goo Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: la nuova di Peggy Gou, una delle novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ci siamo?
1: Do stamo.
0: Sto per dirvi, leggervi quattro indizi che parlano di base di un luogo della nostra città, che può essere qualsiasi cosa, può essere un monumento, un'attrazione, una piazza, una chiesa, un quartiere, una via, una strada, veramente può essere qualsiasi cosa. Dovrete essere bravi voi a capirlo, a indovinarlo anche attraverso più tentativi da inviare, mi raccomando, tramite messaggio audio, messaggio vocale al 393 0 119 119. Primo indizio: il tracciato originario superava i 18 chilometri. Per risparmiare tempo e materiali furono inglobati edifici esistenti. I suoi, tra virgolette, occhi erano collocati circa distanti 30 metri l'uno dall'altro, che erano circa 100 piedi romani. Quindi siamo in quell'epoca lì. Nate quando Roma era cresciuta oltre le antiche mura serviane. Quindi cosa potrebbe essere secondo voi oggi? Indostamo, ditemelo, questo è il momento giusto. Audio WhatsApp 393 0 119 119. Quindi il tracciato originario superava i 18 chilometri, per risparmiare tempo e materiali furono inglobati edifici esistenti, i suoi, tra virgolette, occhi erano collocati ogni circa 30 metri, quindi 100 piedi romani. Nate quando Roma era cresciuta oltre le antiche mura serviane.

0: Just the Way You Are su Dimensione Sono Roma. Stiamo giocando a Ando Stamo, quattro indizi per scoprire il luogo misterioso di oggi. Chiaramente sempre rimanendo all'interno della nostra città. Tra i vari messaggi, sentiamo un po' che è arrivato intanto.
1: Max, piazza dei 500.
0: Ma come piazza dei 500? Max, no, qualcuno scrive muro torto. No, sbagliato. Ma vabbè, allora facciamo un recap degli indizi. Tracciato, quindi la lunghezza originaria superava la lunghezza superava i 18 km, quindi pensate quello che potrebbe essere compatibile con ciò che dico. Per risparmiare tempo e materiali furono inglobati a questa struttura degli edifici già esistenti. I suoi occhi, dai, aiuto, dai, torri, erano collocate a distanza 30 metri l'una dall'altra ed erano circa 100 piedi romani. Attenzione, perché già che dice nate, quindi al plurale, nate quando Roma era cresciuta oltre le antiche mura serviane e quindi se era andata oltre queste mura, cosa è stato costruito? 393 0119 119, dai che ve l'ho servita proprio su un piatto d'argento, anzi meglio,

0: Salvatore Nierzonneveld su Dimensioni Sono Roma. Sentiamo un po' che avete detto, anzi, che cosa avete sparato. Dai, stiamo giocando, non stiamo.
1: È Furio e Magda da Cinecchia. Noi diciamo l'altare della patria, Piazza Venezia.
0: L'altare della patria, Piazza Venezia. Ma no, ragazzi, ma che dite?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Catacombe.
0: Le catacombe. No, errore anche De questo.
3: Max. Colanna Traiana.
0: Vai, altro errore. C'è chi dice sto chiedendo a Google, no? Non si fa. Poi
4: stiamo forse parlando della tangenziale est. Letizia da Pomezia.
0: Letizia, ma come la tangenziale est? Qualcun altro la vuole sparare grosso? Vai.
5: Stazione Termini, Simone da Roma.
0: Vai con l'errore, ragazzi. La risposta giusta è
6: Le mura aureliane.
7: Le mura aureliane
6: da Roma.
0: Oh, finalmente questa è la risposta giusta.

0: Ensap su Dimensioni, sono Roma, pronti ad andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buona giornata da Valentina Lorusso. Nella tarda serata di ieri un principio di incendio all'interno dell'immobile di Spin Time Labs a Roma. L'episodio si è risolto rapidamente, l'edificio evacuato autonomamente in piena sicurezza, consentendo ai vigili del fuoco di accedere senza ostacoli. Lo Spin Time Labs, occupazione storica della capitale, è momentaneamente inagibile ed è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Traffico di droga tra il Lazio e Cosenza, sgominato dalla polizia, arrestate 4 persone. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Cosenza con l'ausilio della squadra mobile di Roma. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. E ancora, aveva preso in affitto un appartamento nella capitale per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un carico di 300 kg di sostanze stupefacenti. Un 47enne milanese arrestato nel quartiere Magliana con un campionario itinerante di 50 kg di hashish ed un set di valigette termiche imbottite con più di 2300 panini di droga. Una serie di violente rapine ai danni di turisti avvenuti nella notte del 26 giugno a Roma. L'ipotesi investigativa è che dietro i ripetuti assalti ai visitatori stranieri e ai numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi nel centro storico possa esserci un'associazione a delinquere composta da giovani nordafricani. Il calcio, a pochi giorni dalla finale del mondiale che ha segnato il termine della stagione 2025-26, è ancora vivo il testa a testa tra Harry Kane e Lamine Yamal nella corsa al pallone d'oro delle prime volte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mezzogiorno e 3 minuti.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Grazie a Valentina Lorusso, a tutta la redazione precisissima nell'aggiornarci minuto a minuto su ciò che accade a Roma, un po' in tutta la nostra regione. Si riparte, altra oretta insieme in questo giovedì 30 luglio. Buongiorno.
5: Da Gianmarchino.
0: Eccolo, presente. Ciao a tutti da Gianmarco. Ripartiamo da un successo degli anni 90, proprio inizio anni 90 questo.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 1990.

possiamo dirla quanto spigne sto disco, quello dei Medusa, trio famosissimo di DJ italiani in tutto il mondo. Questo è uno degli ultimi successi, Don't Wanna Go Home, ritrovato a mezzogiorno e 9 in questo giovedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo girato per la nostra città, abbiamo giocato anche con le mura aureliane e adesso direi di fare un giro nel mondo, di arrivare fino in Cina, dove c'è una tendenza che onestamente mi lascia abbastanza perplesso. Basito, voglio condividerla con voi.

Nea Gabri Ponte, Giovanotti su Dimensione Suono Roma ci portano in Cina, dove sta prendendo piede il fenomeno social dei genitori virtuali. Mai sentito? Allora ve lo spiego io, dove coppie di creator di mezza età si presentano online come mamma e papà di tutti e offrono ai giovani delle parole di conforto, di incoraggiamento, affetto, tant'è che molti ragazzi li reputano dei genitori veri e propri a tutti gli effetti. Nei loro video si rivolgono agli spettatori con frasi come: mi raccomando, non sforzarti troppo, mamma e papà sanno quanto hai sopportato, va bene così, non ti preoccupare. Cioè si mostrano super comprensivi e hanno tanto successo perché sono una risposta emotiva di molti giovani cinesi alle forti pressioni familiari e sociali. Quindi non un sostituto definitivo della famiglia, ma una fonte di conforto psicologico e di ascolto in un contesto difficile per i giovani cinesi. Cioè noi pensiamo che la difficoltà sia soltanto per i giovani italiani, i giovani della nostra città, invece c'è tanta difficoltà, un contesto caratterizzato da competizione lavorativa, aspettative elevate, difficoltà nel dialogo tra generazioni, insomma ci sono un po' di problemucci. In tutto ciò chi si è inventato questa roba ci guadagna, e come se ci guadagna.

0: Belling su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. No vabbè, leggo dei messaggi, mi fate morire a ridere. Dai, vicinissimi al pranzo di questo giovedì, ma lo sapete tra l'altro che a luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen. Tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono domani, 31 luglio. Allora vai subito, adesso, su carpoint.it per saperne di più.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Mezzogiorno 23, un buon giovedì a tutti da Gianmarco. Dai che ci siamo, dai che arriva lei. Prepariamoci, gustiamoci le 4 hit senza interruzioni, ma con Ray Dalton subito. Ugel, Moving to the Sun.

Vamos alla playa, era il 1999, il disco che chiude un'altra meravigliosa For For You su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, la sentite in sottofondo? È lei, è il nuovo singolo, è tornata, bella carica, anzi più carica che mai, ma già

0: Madonna, Danceteria su Dimensione, suono Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Può essere tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre, perciò adesso goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?

0: Illusion su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo la nostra amica del pranzo, Xenia.
1: Regina di cuori.
2: Sì.
0: Come dice, sì, adesso?
2: Com'è? Sono io la più bella. E della notte la tua stella. Dopo dice proprio Gianmarco Callari.
0: Sì.
2: Callari.
0: Sicuramente sì,
2: fa.
0: Sì, sì. Loop.
2: È stata scritta apposta.
0: Certo, apposta per me, ma chi l'avrebbe mai detto, che un giorno sarebbe stata la sua sigla, che non l'avremmo mai.
2: Poi dovremmo cambiare a settembre,
0: Pure agosto.
2: Pure agosto.
0: A parte che io e te agosto non ci vediamo mai.
2: È vero.
0: Cioè, tu, a parte gli scherzi, questa cosa non fregherà a nessuno, Ci mancherebbe altro, anzi fate bene a fregarvene. Ma ti sei chiesta come farai a vivere senza di me per parecchi giorni?
2: Ho realizzato, mi sta mi ha sconvolto un attimo i
0: pensieri. Cioè, tu mi vedrai forse veramente
2: metà settembre. Vabbè, non interessa a nessuno, però
0: i fatti nostri, bellissimo proprio.
2: Abbiamo realizzato una cosa in questo momento che poi è pura vita.
0: Ma noi ne parliamo perché non siamo soltanto colleghi, ma siamo anche amici.
2: Sì.
0: E dico questo non a caso, perché oggi, non so se lo sai, è la giornata mondiale dell'amicizia.
2: Uè!
0: Quindi bisogna festeggiare.
2: Sì,
0: brinda, vai.

0: Kika su Dimensione Sonora con Kick Ass.
1: We are free.
0: Sì, ma dice pure Kick Ass, cioè non vorrei tradurtelo.
1: Però,
0: è quello che ti meriti.
1: No, io merito un bacino.
0: Dai, sto scherzando. Noi festeggiamo a modo nostro l'amicizia. Oggi giornata mondiale dell'amicizia, istituita per promuovere pace, solidarietà e rispetto tra popoli e culture. Secondo me non basta istituire una giornata,
1: no,
0: però intanto si inizia da qui. E allora la scienza conferma che, per esempio, ma non serviva la scienza, una cena tra amici oppure una lunga passeggiata, un pomeriggio di chiacchiere, di risate, non fa bene solo allo spirito ma anche alla salute, perché no, i benefici non sono solo psicologici ma anche fisici.
1: Quando gli amici non si ritirano dagli inviti, questo è un post scriptum.
0: Ma che, scusa,
1: è, no, no, è,
0: cosa
1: l'articolo che, è l'articolo che lo dice.
0: Ma vabbè, comunque, ha dei problemi. Allora, perdonatela, le amicizie non, perché sono importanti? Perché non sono condizionate dai tipici motivi di stress, per esempio quelli col partner, con i genitori o con i figli. E quindi sono, hanno un po', no? Quella leggerezza
1: scialla
0: in più. Attenzione, perché adesso è questa la notizia nuova. E, sono stati incrociati, analizzati quasi 150 studi e alla fine è emerso che chi ha poche amicizie.
1: Sì?
0: Che c'è? Perché
1: no, rido.
0: Cioè,
1: chi ha poche amicizie
0: va incontro a un rischio, cioè l'avere poche amicizie è un fattore di rischio per la salute equivalente a fumare 15 sigarette al giorno.
1: Che esagerazione.
0: Io non sono d'accordo.
1: Neanche io.
0: Per
1: meglio
0: niente.
1: Pochi.
0: Ma buoni. Cioè, secondo me le amicizie vere, quando si parla di amicizia, di conseguenza sono poche.
1: Sì.
0: Cioè, se tu definisci amici già 10 persone,
1: no,
0: vuol dire che non è amicizia e quindi ti fanno peggio di un amico vero e proprio.
1: No,
0: quindi noi bocciamo gli scienziati, li rimandiamo, gli diciamo fate un altro studio per la prossima giornata dell'amicizia l'anno
1: quindi
0: prossimo.
1: Quindi non sei mio amico.
0: Perché no?
1: Perché no?
0: Ah, no, è vero, colleghi e basta. Ciao.

0: nella piaga su Dimensioni Sono Roma. Che dici d'amicizia?
1: Metto il dito nella piaga, nella nostra amicizia. Non ti reputo amico, solo un collega. Ciao, buona giornata.
0: Amici ascoltatori, vi voglio bene. Ci risentiamo stasera alle 23. Tutto ciao. Il resto è il rumore, ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buongiorno da Valentina Lorusso. I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro di beni nei confronti di un noto imprenditore locale ritenuto socialmente pericoloso per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, sottrazione al pagamento delle imposte, occultamento di documentazione, bancarotta, realizzando così proventi illeciti per 5 milioni di euro. Si sono radunati davanti all'ingresso dello Spin Time in un presidio permanente decine di attivisti trovati a partire dalle prime ore di questa mattina in via Santa Croce in Gerusalemme, dove ieri sera è divampato un incendio che ha richiesto l'evacuazione degli occupanti dello stabile dell'Esquilino. Le Botticelle, parla il Campidoglio, due licenze taxi a vetturini, ipotesi non praticabile, vietata dalla legge, non è in corso, non è mai stato oggetto di valutazione alcuna ipotesi di attribuzione di due licenze taxi ai titolari di licenza per il trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale, lo ha voluto chiarire il Campidoglio in una nota. L'obiettivo dell'amministrazione resta la riqualificazione del servizio a trazione animale. Papa Leone il prossimo 29 agosto presiederà la messa e la processione nella chiesa di Maria Santissima del Lago sulle rive del Lago Albano a Castel Gandolfo alle 18. Siamo al calcio, le romane in mattinata a Trigoria, la mobilitazione dei dipendenti della S Roma che ha preso le sembianze di una protesta sindacale con tanto di bandiere di CGL e CISL, eloquente anche lo striscione Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia. La Lazio di Gattuso prosegue il ritiro a Formello ma il mercato in entrata rimane fermo ai nuovi Pedrazza e Decchi, domenica l'amichevole in trasferta contro l'Ascoli con oltre 2000 tifosi biancocelesti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: You know what time it is.
1: 13 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: 24 for you. 24 for you.
1: Cuatro abrazos y un café.

0: Marco Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Giovedì 30 luglio, penultimo giorno di questo mese, come dicevo, infernale da un punto di vista climatico. E leggevo proprio poc'anzi, piaciuto poc'anzi, che l'Italia si prepara ad affrontare uno dei fine settimana più estremi dell'estate. Quindi prepariamoci psicologicamente, lo facciamo insieme, facciamo una specie di seduta di accettazione, ecco, per così dire, perché sta arrivando l'anticiclone africano, che è in piena espansione sull'Europa centro-meridionale ed investirà il nostro paese con una nuova intensa ondata di calore destinata a raggiungere niente po' di meno che il suo apice domani, quindi venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto. Le temperature saliranno rapidamente fino a sfiorare in alcune aree, anche a superare i 40 gradi. Chiaro? Tutto chiaro? Quello che dobbiamo fare lo sappiamo già.
1: Dimensione suona.

0: Brothers, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, canzone perfetta per la giornata dell'amicizia che si celebra oggi, perché i nostri amici più cari li consideriamo fratelli, no? E nello slang dei più giovani, dei ragazzini, li chiamiamo brother and sister, quindi è perfetta questa canzone per celebrare l'amicizia che, ricordo, va celebrata non solo in questa giornata.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Peggy Gou and Ira Star, Woman. If you're the woman, I want you to drop your hand. Christy Sarandi, Good Old Days.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Da Manhattan, però vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manhattan, se bello vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
6: da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
7: It's getting so hot, so hot, yeah, yeah.

tanto caldo vuol dire anche tanto sudore. In questo periodo sappiamo che dobbiamo, no, oltre a lavarci, deodorarci più di quanto facciamo normalmente, perché chiaramente si suda più spesso e quindi c'è bisogno di lavarsi, idratarsi, deodorarsi. Molte persone, alcune persone hanno un po' d'astio, no? Con l'acqua e il sapone, e quindi sentiamo anche dei cattivi odori in giro, generalmente, no, sui mezzi di trasporto, sul trasporto pubblico, e lì devo dire che è bello complicato. Potrebbe aiutarci la nuova invenzione che arriva dal Giappone. Sembra uscita da un film di fantascienza, ma in realtà è un progetto reale ed è una lavatrice umana che ti lava e ti asciuga in 15 minuti. Prodotta da un'azienda giapponese, il funzionamento è completamente automatizzato. L'utente entra in questa capsula che viene riempita con acqua calda, tipo vasca, però tutto chiuso, e milioni di microbolle capaci di detergere delicatamente la pelle. Durante il trattamento, sensori monitorano i parametri come temperatura e frequenza cardiaca per adattare l'esperienza alle condizioni della persona. Oltre al lavaggio e all'asciugatura, il sistema punta anche al benessere. C'è un display interno che proietta immagini rilassanti e crea un ambiente immersivo per rendere l'esperienza più piacevole. Lavatrice umana dritta dritta dal Giappone, se arrivasse ci farebbero un favore.

0: Pink, Man in Black su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma c'è un consiglio per te. Siamo a luglio, ancora gli ultimi giorni, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto!
5: Drive Time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Sarandi, classe 1988, cantautore britannico, si definisce a small town boy with a big man's voice, quindi un ragazzo di provincia con una voce da uomo. Questa la sua Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Prima di vivere di musica si è trasferito a Berlino, dove lavorava come graphic designer, e poi proprio lì è stato scoperto da un'etichetta importante e poi insomma ha iniziato a fare musica seriamente. Questo vuol dire che se ti ci metti con la tigna, come dicono i romani, prima o poi ci arrivi.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, alle 13.58 adesso andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
1: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
1: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
1: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Scritte shock contro il ministro della giustizia Nordio a Roma, ti metto in una R4, la frase comparsa su un muro in via Portuense a firma Brigate Rosse in riferimento al tipo di auto in cui fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il testo accompagnato da una stella, 5 punti e dalla sigla BR sul posto gli investigatori dell'arma, solidarietà espressa anche dalla premier Giorgia Meloni. Un sequestro di 5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore ritenuto socialmente pericoloso, operato dai carabinieri di Pomezia, a numerosi procedimenti penali che si sono conclusi con sentenze di condanna o definiti per prescrizione in relazione a diversi reati fin dal 1986, come associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, sottrazione al pagamento delle imposte, occultamento di documentazione contabile, bancarotta fraudolenta. Nella giornata di ieri un controllo straordinario nei quartieri di Prima Porta, Labaro e Casalotti. L'attività ha consentito di setacciare le aree urbane e rurali dei tre quartieri, consentendo l'identificazione di 280 persone, di cui 110 cittadini stranieri, 78 con precedenti. Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia, no ai licenziamenti mascherati. Questa è la scritta sullo striscione dietro al quale stamattina hanno sfilato pacificamente diverse decine di dipendenti della S Roma all'esterno del Fulvio Bernardini di Trigoria, insieme a loro le sigle sindacali, oltre ai rappresentanti dell'associazione Stampa Romana. Intensa ondata di caldo africano sull'Italia, picchi di 40 gradi, bollino rosso oggi e domani in 11 città, tra cui Roma, Latina, Rieti e Viterbo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. L'orologio segna le 14.
5: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Dentro con l'aria condizionata si sta bene.

0: considerazione solo gli audio al 393 0119 119. Dovrai dirmi se la domanda è vera o falsa e anche qualche dettaglio in merito. Le auto con cambio automatico non hanno il freno di stazionamento, quindi non hanno il freno a mano. Vero o falso? E perché? 393 0119 119, dimmi se questa affermazione è vera o falsa. Le auto con cambio automatico non hanno il freno di stazionamento. 393 0119 119, vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti. Tra poco scopriamo il vincitore.
1: Xenialetica.
2: Ciao, I'm Sophie and the Giants.

0: adesso. Pronto?
1: No, falso. Le auto col cambio automatico,
0: sì,
1: hanno il freno di stazionamento. Mm. Oltre ad avere un freno che blocca il cambio, è come, sì, se fosse già un primo freno di stazionamento quando si mette la P di parking o di parcheggio.
0: Sì.
1: C'è anche nei modelli più attuali il freno di stazionamento che entra in maniera automatica.
0: Mia, pronto?
2: Ciao Ersenia.
0: No, Ersenia, no, non vale. Pronto?
3: Ersenia, ciao Ersenia, ciao a tutti, Marco D'Anzio.
0: Ciao Marco.
3: Allora, l'informazione è falsa. Di tutto più può mancare la leva del freno a mano. Il freno di stazionamento nelle macchine con il cambio automatico entra in automatico quando, sì, la mettiamo su P.
0: Bravo, bravissimo, pronto? Chi c'è? Sentiamo.
4: Ma certo che ce l'hanno! Freno di stazionamento!
0: Mi pare sia quasi.
4: Io, ad esempio, lavoro su un camion ultima generazione.
0: Sì.
4: C'è un pulsante che tu lo schiacci, quello è frena a mano.
0: Meno male.
4: E frena di stazionamento.
0: Grazie Vasi, pronto?
5: Non hanno il freno.
6: Ciao Xenia, buon pomeriggio. Ciao. Marcello.
0: Ciao.
6: Assolutamente falsa, le macchine con il cambio automatico hanno il freno di stazionamento,
0: sì,
6: hanno anche il freno motore, ma il freno di stazionamento c'è sicuramente.
0: Oh, e allora applausi anche qui. Chiaramente la risposta è falso, le auto con cambio automatico sono dotate di freno di stazionamento che su molti modelli recenti è elettromeccanico e si attiva disattiva da solo o con un pulsante. Inoltre il cambio possiede una posizione specifica, P-parking, che blocca meccanicamente la trasmissione per impedire al veicolo di muoversi. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna domani per l'ultima puntata della stagione. Xenia Letica.
7: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: perché sta per arrivare una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
0: E come promesso, eccola qui. 4 for you, 4 per te, 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione.

0: senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Yakua! Barbie Girl su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate, Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Buongiorno, Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
4: Bibitaro. Cioè, gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro, gliel'avremmo fatta passare.
5: No, però Bibitaro inizia con la E.
4: No.
5: Erbibitaro.
4: Ah, Erbibitaro.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Il ritmo della capitale.
11: Are you

Eccoci qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

Articolo 31, Tranqui Funky, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale era il 1996, attuale più che mai. Oggi siamo al 30 luglio 2026 ed una data molto particolare perché è l'Art Overshot Day, il giorno in cui l'umanità ha consumato più risorse naturali e servizi ecosistemici di quanti la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Accade oggi proprio 31 luglio, la data in cui abbiamo consumato tutte le risorse. Fine. Quindi da oggi in poi superiamo, quindi consumiamo più del dovuto, più di quello che avremmo dovuto. Da domani vivremo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Come fare per risolvere il problema? Di certo non posso dirlo io, non sono uno scienziato, ma sono già al lavoro. Intanto noi ascoltiamo la buona musica, The Bowser.

Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Se poco fa abbiamo parlato di questa lavatrice umana che arriva direttamente dal Giappone, un'altra grandissima invenzione questa volta arriva dalla Cina. Lì il caldo si combatte con un gilet. In che senso? Te lo spiego. Nella provincia del Jiangsu gli operatori ecologici hanno ricevuto direttamente a casa dei speciali giubbotti che sono climatizzati, integrati con due ventole all'interno, proprio alimentati da un power bank. L'obiettivo è far circolare l'aria, favorire l'evaporazione del sudore e ridurre lo stress dal calore durante i turni sotto al sole, con un'autonomia di circa 3-4 ore, che vale a dire un turno, no? Di lavoro. Quindi basta quanto basta per effettuare un lavoro per strada in sicurezza oltre i 38 gradi che si percepiscono lì. Un'idea semplice ma concreta che con estati sempre più torride potrebbe presto trovare spazio anche in altri paesi. E direi che se arriva anche qui è un'idea ben gradita, un regalo ben gradito. Dimensione Suono Roma.

0: Save Me Tonight tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. 14:59, tempo di andare in redazione.
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. L'incendio divampato lo Spin Time conferma la necessità di affrontare senza rinvii una situazione che si protrae da troppo tempo, lo ha detto il presidente della regione Lazio Rocca. Non è accettabile che uomini, donne e bambini continuino a vivere in un immobile occupato privo delle necessarie condizioni di sicurezza. E sindaco Gualtieri e le autorità competenti assumano decisioni chiare, ha detto il presidente Rocca. Eseguita l'autopsia sul corpo della neonata morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora nel Frusinate nei giorni scorsi, la bimba era arrivata nel nosocomio dove era stata trasferita dopo aver accusato dei malesseri alla pancia. Questa possibilità sembra essere confermata dai primi risultati. Ad uccidere la piccola, secondo i primi esiti dell'esame autoptico, sarebbe stata un'infezione virale nell'apparato digerente. Esplosione nella notte nell'androne di un palazzo di 4 piani a Fontenuova, provincia di Roma. L'esplosione ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala. Una persona è stata trasportata in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Roma, le forze dell'ordine e i residenti del palazzo sono stati fatti evacuare e sono rientrati nelle loro case solo al termine dell'intervento. Turismo a Ferragosto: nella capitale si prevedono 657.300 arrivi, 1.724.000 presenze. I visitatori saranno distribuiti per lo più in hotel e residenze turistico-alberghiere, in misura minore in strutture extra-alberghiere come B&B e case vacanze. Siamo allo sport: i mondiali di scherma a Hong Kong, Italia oro nel fioretto femminile con Martina Abatini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 15 passate da un minuto.

sano anche un po' risolvere la questione del calore. Noi abbiamo disboscato la qualunque e adesso ne paghiamo le conseguenze. Anche per quanto riguarda i fiori, lasciamoli stare, guardiamoli che sono bellissimi, ma non li strappiamo e soprattutto non giochiamo a mamma non mamma, che tanto se non ci ama lo sappiamo già senza bisogno di un fiore.

0: prossimo lo facciamo con le novità.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Medusa, Khalid, Weekend.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Summer. La tua estate, la tua musica,
6: la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Lego. Lego.
1: Shakira, Gela, la su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giovedì 30 luglio. Per alcuni sono gli ultimi due giorni di lavoro, perché ci sono

dai, ultimo sforzo. Ma per chi resta in città, Roma ha delle grandi sorprese. Ad agosto è un bel posto, questo diciamo è il claim. Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare due dei monumenti più iconici del mondo nel momento migliore della giornata, quindi di sera, da quando il sole tramonta fino a tarda notte. E si parla del Colosseo e del Pantheon, che dal 1 al 31 agosto saranno al centro di una sperimentazione promossa dal Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo, che prolunga gli orari di apertura quando il caldo ci dà finalmente tregua. Tra l'altro ad agosto la città si svuota, quindi c'è anche meno gente e sarebbe un momento perfetto per andare, no? Fare una capatina, come diceva mia nonna, in posti dove generalmente non andiamo perché sono assediati dai turisti durante tutto l'anno. Per il Colosseo le aperture straordinarie sono previste tutti venerdì e sabato, con ingressi dalle 19.45 alle 23.30. Per partecipare però è consigliata la prenotazione online attraverso la biglietteria ufficiale del Parco Archeologico del Colosseo, che apre le vendite fino a 30 giorni prima della visita.

Girl su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora non capisco perché non l'abbiano scelta per i gender reveal, almeno non mi sembra, no, che sia stata colonna sonora utilizzata. Hey boy, hey girl, ma comunque questa era una piccola parentesi. Abbiamo parlato di chi resta a Roma per il mese di agosto. Ci sono due grandi, importanti cose da vedere, musei da vedere. Il Colosseo non è un museo, ma comunque possiamo ritenerlo così, con apertura tarda sera per evitare la calura di questi giorni e di questi mesi. Per chi invece viaggia, c'è un'altra bella notizia grazie a Dita Airways, che dal 3 agosto introdurrà Large Dog On Board, il servizio che permetterà ai cani di peso superiore a 10 kg e fino a 30 kg di viaggiare in cabina senza trasportino su una selezione di voli nazionali.

0: Vacanza su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Come dico sempre, il sottotitolo di questa canzone dovrebbe essere a tutti gli effetti "Ma magari".
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
3: Vanno!

0: novità.
1: Novità.
2: È il momento della novità, così come è stato annunciato. Tornano i Meduza, questa volta come scelta ad affiancare la nuova hit. C'è Khalid, l'ascoltiamo adesso, si chiama Weekend.
0: Dimensione Suono Roma, novità.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia a Roma Trastevere, una fuga di gas, poi la tragica scoperta, una donna di 70 anni ritrovata carbonizzata in casa. Il dramma ieri pomeriggio in vicolo del 5, a pochi passi da Piazza Trilussa. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti all'interno dell'abitazione completamente incenerita. I pompieri hanno trovato la donna morta, il cui corpo era carbonizzato. Un presidio permanente indetto davanti a Spin Time a partire dalla mattinata di oggi. Dopo l'incendio di ieri sera, gli abitanti dello stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono rimasti in strada. Non è loro consentito rientrare in casa se non uno alla volta, escortati dalle forze dell'ordine esclusivamente per recuperare beni di prima necessità, hanno fatto sapere con un comunicato da Spin Time. Il bersaglio prediletto è il turista, preferibilmente da solo oppure in coppia, che viene spesso puntato e agganciato all'uscita dei locali della cosiddetta movida. I servizi svolti dalle forze dell'ordine e supportati dalla Procura di Roma hanno messo in luce le azioni criminali compiute dai cosiddetti Maranza, un vasto e strutturato gruppo di giovanissimi immigrati nordafricani giunti irregolarmente dall'Egitto e stabilmente dedito al compimento di azioni predatorie. Siamo al calcio. In casa Lazio, duro faccia a faccia a Formello tra Gattuso e Taylor. Il calciatore non ha apprezzato il rimprovero e sembra aver risposto per le rime a Gattuso, che lo ha invitato a lasciare il campo di allenamento. In casa Roma, Dovbyk saluta i giallorossi, tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto a Bologna. È invece arrivato nei giorni scorsi Santiago Castro, che oggi tramite un post sui social esprime l'entusiasmo per il nuovo inizio con la Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: You know what time it is. Sono arrivate le 16.

0: E bentornati nel Drive Time della Capitale. Se siete con noi da un po', piacere, benvenuti. Se è la prima volta che ci sentiamo, che ci sentite o che state con noi, questa è Dimensione Sono Roma e la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Tutti i pomeriggi ho l'onore e il piacere di accompagnarvi nella città più bella del mondo e in giro per il mondo, grazie poi all'applicazione gratuita, al DAB, insomma dovunque vi troviate, da questa splendida location al centro del cuore del mondo, cioè Roma e Dimensione Sono Roma. Che dai e sia con te, che è una di quelle frasi che mi sarei voluto sentire ripetere tante, tante volte anche quando ero ragazzino. E quando ero ragazzino negli anni 90, ragazzi, la musica era diversa e il nostro viaggio musicale oggi inizia proprio da lì, dai miei 13 anni. Era il 1995 e ci sentivamo ancora tutti i bambini dentro, e voi il bambino interiore e la bambina interiore che avete dentro di voi, coccolatela ogni giorno, perché è quella che riesce ancora, è quella parte di noi che ancora riesce a vedere il mondo a colori. Ma tutto questo per dirvi che voliamo indietro nel tempo al 95 con Robert Miles e la sua Children.
1: Drive time, che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

0: introduce the king of prime time, Donkey.
1: Ma grazie di cuore, giove donne, ragazzi, sono Nodi di Moving to the Sun, you girly, ma nell'angelo gli ultranate. Benvenuti in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Questo è il nostro Kerdaglie sia con te, il pomeriggio che si accende con le vostre voci, con i vostri sorrisi. E a proposito, ragazzi, sono curiosissimo di sentire come ha annunciato il Kerdaglie sia con te, come ha fatto lui. Ciao.
2: Ciao, sono Valeria, Kerdaglie sia con te.
1: Ciao Valeria, che Kerdaglie sia con tutti voi. Io direi, ragazzi, prepariamoci al venerdì. Mentre mi mandate le vostre voci, il saluto e il Kerdaglie sia con te. Dicevo, prepariamoci al venerdì grazie a Elodie, che è la voce ufficiale insieme a Buracchio Terma. L'abbiamo scoperto solo dopo, perché ai tempi Elodie non era così famosa nel 2019, ed era lei la voce di Friday Night. Non te la ricordi? È questa qui.
3: Drive time. Kerdaglie sia con te.
4: Ciao. Ciao Dimensione, su Eneroma.

0: Le cose belle andrebbero ripetute, ripetute e ripetute, vissute a ripetizione. Repeat it, Martin Garrix e Sheeran nel nostro pomeriggio insieme. Buon giovedì, ragazzi, è l'ultimo, il penultimo giorno di questo mese. Siamo al 30 di agosto, di luglio, e poi arriverà agosto, quindi l'estate in pieno centro. 393 0119 119, dove sei mentre balli con noi, e ricordati di salutare con il Kerdaie sia con te.
1: Drive time.
2: Kerdaie sia con te.
3: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra... Grazie madame, come lo dice bene, mentre arriva la For You, raccontami dove sei mentre balli con noi e ricordati di dire che dai.

0: Verranno degli Chic che viene preso, campionato, tagliato, riportato indietro e diventa quest'altra meraviglia incredibile che supera tutte le epoche. Dal 2000 i Daft Punk con One More Time. E allora benvenuti in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. One More Time, ancora una volta che Radaglie sia con te. Da parte di chi?
1: Ciao. Ciao Don, Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
1: Radaglie sia con te.
0: Così.
1: Dai Don, che per meglio.
0: Grazie, siete voi il meglio, assolutamente siete voi il nostro superpotere e il mio in particolare. Ciao.
2: Ciao, sono Valentina, che il Radaglie sia con te.
0: Grande Vale. Mua.
3: Drive time. Che il Radaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: conquista. DJ Gioia, Jason Derulo, Melody, Michiko in casa dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash. Ci sono anche loro, ci sei anche tu. Infatti ti stavamo aspettando al 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che il dai e sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manhattan, per la nuova linea, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, attrezzatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
7: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
1: Che raio sia con te.
7: Summer,
1: estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Carolina Marquez, che poi l'ha anche ricantata la sua stessa canzone insieme a Florida e gli ATC. In casa dimensione sono roba con lo zio Don Cash, ci sei anche tu, e allora che radaglie sia con te. Chi me lo dice? Chi me lo augura? Chi me lo augura al 393 0119 119? Proviamo a sentire una voce. Vai, la voglio, vai.
1: Ciao, sono Valentina, che il daio sia con te.
0: Ciao Vale, ancora vai un'altra. Pronto?
2: Ciao, sono Antonella, che il daio sia con te.
0: Ma non ci crede nessuno, non sei Antonella. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Justy, la voce di Sam Harper, melodia che ci tiene compagnia dagli anni 80. Just a little.
3: Drive time. Che il daio sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: La meraviglia in composizione musicale, ragazzi, di Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, viaggio indietro nel tempo dritti al 2012, sono 14 gli anni volati via, da quando questo capolavoro discografico ha iniziato a scalare le classifiche discografiche e ancora, ragazzi, ci tiene un sacco di compagnia. Chi balla con noi in questo Giovedon, ragazzi? Giovedon 30 di luglio, sentiamo.
1: Buonasera, grande donna! Bella, sempre brrr. Presente, Claudio da Fiumicino, e che taglie sia con te!
0: E con tutti voi! Dai, e buon pomeriggio, anzi, buon pomeriggio. Arrivano anche Alok e Khalid con Dive Into Me.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: All'esterno dello stabile di via di Santa Croce in Gerusalemme, la comunità residente di Spin Time Labs, l'occupazione abitativa colpita ieri sera da un incendio. Il rogo intorno alle 22 si sarebbe sviluppato in un locale tecnico affacciato sul cortile interno ed è stato circoscritto e domato. L'evacuazione dell'edificio è avvenuta in sicurezza, non ci sono stati feriti né danni strutturali evidenti. Le centinaia di persone che popolano lo stabile comunque non sono state riautorizzate a rientrare con la struttura dichiarata inagibile. L'accesso agli alloggi è consentito solo scortati dalle forze dell'ordine per il recupero di beni di prima necessità e farmaci. Dalle 6 di stamane la Protezione Civile ha allestito brandine di emergenza per prestare primo soccorso agli sfollati, tra i quali diversi nuclei familiari con bambini, anziani e soggetti fragili. Dalle 17 presidio permanente dell'occupazione, convocata un'assemblea cittadina pubblica davanti ai cancelli della struttura. Gli occupanti poi hanno lanciato un appello alla cittadinanza per la raccolta di generi di prima necessità e supporto logistico. L'area resta presidiata dalle forze dell'ordine. Una probabile intimidazione, una delle piste seguite nelle indagini dei carabinieri sull'esplosione avvenuta nell'androne di una palazzina di 4 piani a Fontenuova. L'ordigno, probabilmente un grosso petardo o una bomba carta, potrebbe essere stato fatto esplodere per lanciare un messaggio a qualcuno residente nello stabile. La deflagrazione ha divelto il portone d'ingresso, danneggiato le pareti e annerito il vano scala. I residenti sono stati evacuati in via precauzionale, una persona colta da malore trasportata in codice giallo in ospedale. Dopo le verifiche strutturali dei vigili del fuoco, tutti hanno potuto fare rientro nelle abitazioni. E stamane sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Roma per incendi sviluppatisi in provincia. Essere assai colpite l'area sud della capitale e la zona dei Castelli. Molto rilevanti risultano gli interventi in corso a Morlupo, Tivoli, Anguillara e Capena, dove diversi incendi boschivi hanno richiesto un significativo dispiegamento di uomini e mezzi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Sono arrivate le 17.

0: Time della capitale, Giovedonne, perché io sono Don Cash e questa è Dimensione Suona Roma, che redai e sia con te. E io direi di celebrare la bellezza dell'estate a Roma, perché comunque d'estate Roma già è, Roma è bella sempre, però nel momento in cui si svuotano, secondo me le città danno il meglio di sé, proprio te le puoi godere, te le puoi gustare. Allora vorrei che finisse questa frase: d'estate Roma è bella perché, o l'estate Roma è più bella perché, al 393 0119 119. Mentre me lo raccontate, io vi propongo 4 hit senza alcuna interruzione, e la prima ci accompagna al 2004, le note di Aiduci, Dragostea, Dintei.
1: Drive time! Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic.

0: davvero davvero bella, Just the Way You Are, Getta, che ha fatto la versione mix di Milky. In casa dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, prima Taranai con Booster, Don't Wanna Go Home, Medusa, Eric Amamille, in apertura Dragostea di Intei di Aiduci. Ma proviamo a sentire che cosa dicono le vostre voci. D'estate Roma è più bella perché?
1: Roma d'estate è bella perché si svuota.
0: Bello, giusto.
1: E se cammina con la macchina.
0: Giusto, ok.
1: Ciao
0: ancora.
1: Marco da Roma.
0: Ciao Marco, proviamo a sentire ancora? Chi è con me al 393 0119 119? Ciao.
2: L'estate a Roma è bella perché c'è sempre il posto.
0: Bello.
2: Perché tutti gli altri partono tranne io.
0: Tranne te.
2: Dai, Roma.
0: Tranne te.
2: Bacione da Simone.
0: Ciao Simone, ancora sentiamo perché Roma è l'estate bella.
3: Buonasera,
0: buonasera
3: Antonio.
0: Ciao Anto.
3: Roma è bella perché
0: d'estate.
3: Ci siamo noi romani che la rendiamo ancora più bella.
0: Bello, e d'estate la rendete ancora più infocata.
4: Drive time. Che il dai e sia con te.
5: Dimensione suono Roma.
6: Dimensione suono Roma.
7: Dimensione suono Roma.
8: Dimensione suono Roma.

0: Eh già ragazzi, le cose sono due, lacrime tue e lacrime mie, però sono due come i Black Eyed Peas. Benvenuti nel nostro Drive Time della Capitale, buon giovedì con Don Cash, c'era anche Elodie con la sua due, brano di qualche anno fa, tre ormai, mentre mi raccontate al nostro numero di telefono qual è il motivo per cui Roma d'estate è ancora più bella.
1: Drive Time.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Christy Sarandi. Good Old Days.
4: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Che erdaglie sia così.

0: Anche Bird of a Feather, Billie Eilish nel nostro dopomeriggio qui su Dimensione Sono Roma, che dai, sia con te. Ed è bellissima questa canzone che sa tantissimo di Natale. Ma Roma è in estate più bella, è in estate più bella perché? Sentiamo, dimmelo tu. Ciao, chi è con me al 393 0119 119. Alla regia mi dice ancora qualche istante. Sentiamo, salve.
1: Ah, ragazzi, sì? Roma è bella perché siamo noi romani che la rendiamo bella.
0: Capito.
1: Non c'è niente da fare. Roma capo mondi.
0: L'ha detto
1: ora anche... sempre e per sempre.
0: L'ha detto anche l'amico prima.
1: Filippo De Montenona.
0: Ciao Fili, grande tu. Ancora, sentiamo perché Roma d'estate è ancora più bella. Proviamo a capire. Ciao, chi è con me? Al 393 0119 119.
2: Ma comunque rispondo all'amico, al sì. primo che ha detto ah perché si svuota.
0: È vero.
2: Ma a quando poi. Si svuota? Il 15 di agosto. Perché fino a un po' di anni fa si svuotava la fine delle scuole. Ma però ci stanno i campi estivi e quindi in realtà io trovo esattamente lo stesso traffico di prima, se non peggio, vi dovessi dire. Quindi sì, è bella quando me ne torno a casa e non la vedo.
0: Vabbè ragazzi, lo capisco. Il problema è che c'erano più soldini e c'erano più ferie. L'estate durava 3 mesi. Mentre ora siamo tutti quanti affaticati nell'essere sempre, ogni giorno dell'anno, anche in estate, delle grandi, grandissime business girl o businessman. Business.

0: Do you think I'm sexy? And Trance, Rod Stewart. Nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma ci sono anche loro. Benvenuti in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. D'estate Roma è più bella perché? Dimmelo tu con la tua voce al 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che erdaglio sia con te.
0: E se quello che cerchi è l'auto perfetta per la città, allora vieni da Toyota Motor City. È arrivata per te la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e anche massima efficienza. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E poi la prima rata la paghi ad ottobre. Quindi intanto goditi l'estate. Passa da Toyota Motor City, ti aspettiamo a Roma, Ostia e Pomezia. Tutti i dettagli li trovi qui. MotorCityOnline.it.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
5: No, e allora ha fatto bene.
6: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
2: Che erdaie sia con...

0: Beh ragazzi, la miglior musica di ieri, di oggi, ma adesso passiamo alla musica di domani. In casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash è arrivata la novità. Questa volta i nostri programmatori ci portano in casa di due grandi certezze. La voce è quella di Max McCannow e invece la produzione è quella di Kaigo. Insieme questa hit si chiama Take Me Back.
1: Dimensione Suona Roma, novità.

0: Take Me Back, Max McConnell, la voce, Caigo, la produzione. In casa di Menzione sono Roma con lo zio Don Cash. D'estate, Roma è più bella perché?
1: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
0: Beh, però c'è un po' di distanza, non tutti riescono a farlo, però sì, hai ragione.
2: Don Cash è bella perché è piena di fontanelle.
0: È bella perché è piena di fontanelle, assolutamente. Una zone for life, una di quelle cose, ragazzi, che fa la differenza, soprattutto quando ci vengono a trovare. Sai che dall'estero questa cosa non è scontatissima, le fontanelle, la qualità della nostra acqua, comunque fanno tanto la differenza. Ancora, proviamo a sentire. D'estate Roma è ancora più bella perché? Beh, regia, quando arriva oggi
1: Roma è bella perché sì. D'estate sì. Sia i romani che gli stranieri vanno tutte in giro.
0: No, ma che dici? Ma allora, ma la vogliamo smettere? Ma la vogliamo smettere, cortesia? Dai, basta.
3: Sono Gina.
0: Ciao Gina.
3: Allora, Roma è bella d'estate perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere. E poi nell'aria c'è un odore diverso d'estate. Un bacio, ciao.
0: Su questa meraviglia poetica, ragazzi, vi direi di far entrare la prossima mega hit. Vogliamo indietro nel tempo con Shakira e Wycliffe, che ci ricordano che c'è una cosa che non mente mai, e sono i fianchi e i leggings.
4: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Rexha Girl, anche Baby Rexha e David Guetta in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. D'estate Roma è sicuramente bella, ma d'estate diventa ancora più bella. Qual è il motivo secondo i nostri ascoltatori? Al 393 0119 119. Ciao, chi è con me?
1: Ma perché Roma è bella d'estate?
0: No,
1: l'estate è bella a Roma. Qualsiasi cosa tu l'abbini a Roma è bella. L'estate è bella a Roma, l'inverno è bello a Roma.
0: Okay.
1: La notte è bella a Roma.
0: Bene.
1: Milano è bella.
0: No.
1: Milano resta Milano.
0: No. Però a Milano.
1: Daniele da Basilea.
0: Daniele, a Milano però c'è il biglietto per tornartene a Roma.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: Ragazzi, benvenuti nella nostra family, che Redai e sia con te. Mentre mi continuate a raccontare qual è il motivo per cui in estate sicuramente è sempre bella, ma in estate Roma è ancora più bella. Dillo con la tua voce al 393-0119-119. Benvenuti in famiglia.
1: Drive time. Che Erdai sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival.

0: via Santa Croce in Gerusalemme, la comunità residente di Spin Time Labs, 400 persone, è colpita nella serata di ieri dall'incendio. Dalle 17 un presidio permanente, convocata un'assemblea pubblica cittadina davanti ai cancelli della struttura. Dicevamo, dopo l'incendio divampato nella notte e il conseguente sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, stamane in prefettura riunione allargata, la presenza del prefetto Giannini, presenti il sindaco Gualtieri, monsignor Rein, il custode Massucci e l'assessore Zevi. Come informa una nota, Roma Capitale, d'intesa col primo municipio e con la rete dei servizi sociali, ha già provveduto ad assicurare una prima sistemazione alle persone più fragili, ha ribadito il proprio interesse a soluzioni condivise e a salvaguardare l'esperienza di inclusione e solidarietà che si è sviluppata nel territorio. Sono state esaminate tutte le possibili opzioni. I rappresentanti della proprietà hanno espresso disponibilità a collaborare con le istituzioni nella ricerca di un percorso condiviso. Nordio, ti metto dentro una R4. Questa è la scritta shock contro il ministro della giustizia, apparsa nelle scorse ore in via Portuense 473, non distante dalla caserma dei carabinieri. Il testo, accompagnato da una stella a 5 punte e la sigla BR, rimanda alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 78 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia. La scritta è comparsa sul muro perimetrale di un edificio privato. La scorta del ministro, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata alla massima attenzione, massima allerta anche in via Renula. Non sono stato intimorito da giovane magistrato e ancora meno lo sono adesso da anziano ministro. Questa è la replica del guardasigilli Nordio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate le 18.

0: capitale.
1: Bentornati nel Drive Time della capitale, la voce che sentite è ancora la mia, sono Don Cash, voi con le vostre voci al 393 0119 119, mi state riempiendo il cuore, mi state riempiendo anche le orecchie e il pensiero in testa, perché mi state raccontando qual è il motivo per cui in estate Roma diventa ancora più bella che in inverno. Se ti piace, raccontalo con la tua voce al nostro numero di telefono e intanto allaccia la cintura di sicurezza, perché anche di Giovedonne si vola, si vola e si parte sempre, questa volta indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2003. JC Hay, Daya Bridge, questo è I Begin to the Wonder.
2: Drive Time. Che il Daya sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: dai, sia con te e con tutti gli altri. Mi dispiace, la radio del party, e mi ha detto mia mamma di farlo meglio, e sta vita poi contano i fatti. Told to you another 54 Ultra, ve l'ho detto in freestyle. Benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, mentre mi state raccontando dove siete, cosa fate, ma soprattutto qual è il motivo per cui Roma d'estate è ancora più bella. E vi ricordo che una delle cose fighissime che quest'estate succede a Roma è che si potrà andare al cinema grazie a Operazione Caldo, a grande caldo si può andare al cinema nelle ore più calde gratuitamente per andarsi a rifugiare. Ho visto il video con Gualtieri l'altro giorno che lo faceva vedere, che sponsorizzava questa manifestazione, e mi piace tanto. E la stessa cosa vi invito a fare soprattutto all'interno dei musei, perché i musei sono un posto che rimane fresco, e delle volte rinfrescarsi i pensieri e poi aumentare il livello culturale, secondo me male male non fa a nessuno. D'estate Roma è bella, anche più bella, perché sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Il numero è il 393 0119 119. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Robby.
1: Roma è bella d'estate perché è Roma. Ciao Grandi.
0: Ciao Bella. Ancora proviamo a sentire. È ancora più bella d'estate perché? Sentiamo ragazzi, non è che è bella solo d'estate.
2: Roma è bella d'estate perché non c'è traffico.
0: Ok.
2: Solo per quello.
0: Beh, lei mi continua con la scheda del traffico, comunque non mi è l'unico, sappi che ce ne sono veramente tanti di amici che se la prendono con il traffico. Ancora proviamo a sentire.
3: Allora, sono Alessandra.
0: Ciao, allora sono Alessandra.
3: Roma d'estate è bellissima perché ti accorgi di scorci che altrimenti nell'impeto traffico, nervosismi, corri di qua, corri di là.

0: di cui non ti accorgi, quindi invidi molto anche i turisti in quel contesto e magari ti vorresti sentire turista pure te.
1: Posso dire che hai assolutamente ragione. E a tal proposito, ragazzi, facciamo così: godetevi la città di Roma e fatelo con un beat di sottofondo celestiale, quello di Ed Sheeran con Celestial.
2: Drive Time. Che il Dai sia con te.

0: Anima insieme a Joji con Beautiful in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Benvenuti al Drive Time.
1: Ciao Don Cash. Ciao. Buon pomeriggio a tutti.
0: Salve, benvenuti.
1: Ciao Andreone da 7000.
0: Ciao Andreone.
1: Roma è bella d'estate perché puoi passeggiare a Lungotevere e mangiarti una bella gratta chicca, che ci avevamo solo a Roma. Non vuoi di più.
0: Ok, lo trovo onesto. Ancora prima a sentire qualcun altro, il nostro numero di telefono è 393 0119 119. Ciao.
1: Ciao Don Cash.
0: Guarda, a giudicare dal finestrino abbiamo capito che era di nuovo lo stesso messaggio. Ancora sentiamo, salve, chi è con noi? Possiamo per favore finestrini alti? Salve.
2: Ciao, Nadia da Grosseto.
0: Ciao, Nadia.
2: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate?
0: Nessuno.
2: Roma è sempre bella. Roma è bella perché c'è romani che parlano romano. Roma è bella perché c'è le fontane. Roma è bella perché c'è il Tevere. Roma è bella, Roma è bella. Punto.
0: Oh, applausi per la nostra amica che peraltro non essendo romana vale il doppio. Mi rende felice, mi rendi happier.
3: Drive Time. Che Erdaie sia con te.

0: bella perché è bella. Roma è sempre bella, d'inverno, d'estate. Roma è Roma.
1: Che meraviglia. Sulle note di Happier, Marshmallow e Bastiglia avete sentito qual è il motivo per cui Roma in estate è ancora più bello? Ditemelo voi.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
1: E fidati di noi, a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali per te su tutte le nuove auto, quelle usate, ibride, GPL, che ti permetteranno di risparmiare al massimo anche sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito, se vuoi saperne di più, digita qui, carpoint.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone nordafricano sarà dominante sull'Italia e dunque anche in questa regione. Splenderà il sole e i cieli saranno sgombri da nuvole. Il vero protagonista sarà il caldo. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 37-38 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
6: Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra unica sola For For You. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash è arrivata. Grazie madame per il remind. E partiamo con Samura J e la sua Flamenco Paranoia, mentre mi dite qual è il motivo per cui in estate Roma è ancora più bella.

0: Night is the Night, le click dal 94 chiudono le 4 senza interruzione. Prima anche May Salme con la pesce con cattive abitudini. Sono Don Cash, questa è Dimensione, suona Roma, è Roma d'estate più bella. È più bella perché? Dimmelo te, sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Roma è bella d'estate perché è piena di iniziative, feste all'aperto e c'è sempre tanta bella gente. Ciao a tutti.
0: Mi permetto di dire, giusto, la nostra amica ci ha dato un punto di vista che ancora non c'era stato presentato. Adesso tocca a te, il nostro numero, il 393 0119 119. Roma d'estate più bella perché
2: Drive Time,
3: che Erdaie sia con te.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
6: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
5: Da Manhattan, se non vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
6: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
3: Che raio sia con te.
2: Summer,
3: estate.
2: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: L'estate della libertà, l'estate che si gira, dove te ne vai in giro per delle città meravigliose come Roma. Ragazzi, a Roma d'estate prende ancora più un sapore particolare, mi piace davvero tantissimo, perché ci sono le iniziative, come diceva l'amica prima, perché ci sono i romani, perché la gente si spoglia, perché sotto il sole dell'estate vedere Roma è ancora più particolare, è ancora più bello. Ma io voglio sapere, secondo te, qual è il motivo che d'estate rende Roma ancora più affascinante? Al 393 0119 119. Ciao Roma d'estate.
1: Buon pomeriggio,
0: bella
1: perché... Don Cash, Valentina. Roma è bella d'estate perché non c'è traffico, non ci sono le scuole, la gente va in ferie e non c'è traffico, e per me e i miei colleghi tassisti è una festa. Le strade di Roma libere sono un miraggio. Baci.
0: Oserei dire che come fare a dire un tassista che Roma vuota non è più bella di Roma con tutto il caos che c'è per gli altri 300 giorni l'anno. Beh ragazzi, avete proprio ragione, mi viene da chiedere scusa, anzi sorry papi. Topic Becky G.
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Lenate di Just the Way You Are, meraviglioso questo brano di Bruno Mars, forse uno dei più belli mai scritti al mondo. Proviamo a sentire perché Roma d'estate è ancora più bella. Ciao, chi è con noi?
1: Buon pomeriggio, Don Cash, Valentina.
0: Ciao Valentina, la nostra amica tassista che abbiamo sentito poc'anzi, che ha detto Roma senza traffico per noi tassisti è una panacea, è una cosa che di meglio non si può sperare.
2: Ciao Don Cash, Marco d'Arte.
0: Ciao Marco.
2: Roma è bella d'estate, soprattutto d'agosto, perché non ci stanno i romani. Dai. E non c'è traffico e te la puoi girare tranquillamente senza rimanere imbottigliato in mezzo al traffico.
0: È vero, posso Ciao. Dire, non solo te la puoi girare, ma soprattutto se la girate in orari particolari, ragazzi, potete fare i turisti. Cioè, ci sono delle cose, come diceva anche un'amica prima, che di Roma non siamo abituati neanche a vedere, che sono, siamo talmente pieni di bellezza che i nostri occhi si riempiono e non riusciamo neanche più a distinguerla. Ma quando tutti se ne vanno, i romani se ne vanno, i turisti sono un pelo meno, se ti giri intorno e fai tu il turista a Roma, proprio così, abbagliante. Abbagliante come la voce ancora di Maggianna con la sua Danceteria.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Era questa l'ultima ad accompagnarci in fondo, ragazzi, alla nostra giornata insieme. Roma in estate è bella perché è stata il nostro lead di quest'oggi. Salve.
1: Buonasera Pietro dalla macchina.
0: Buonasera Pietro.
1: Roma è bella d'estate perché
0: bella,
1: cupolone risplende su di te.
0: Già, hai fatto anche la rima insieme su di te con Don Cash. Dimensione sulla Roma, io vi saluto, ritorno a tenervi compagnia domani per l'ultimo episodio della settimana dalle 16 alle 19 del Drive Time della Capitale. È stato un piacere e un onore, da parte mia è tutto, quindi peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma con Don Cash.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Nasce a Roma l'Agenzia Sociale per l'Abitare, il nuovo servizio di orientamento e mediazione per favorire l'incontro tra chi ha una casa da affittare e chi cerca una casa ma fatica a sostenere i prezzi del mercato libero. Due gli sportelli attivi a Piazza Giovanni da Verrazzano e a Via Galilei. Info su asac.comune.roma.it. Sono partiti i lavori di demolizione dello Schilling, uno degli ex stabilimenti abusivi abbandonati sul litorale di Ostia. Questo ci consentirà di ripulire tutto e realizzare una bellissima spiaggia libera e senza ostruzioni alla vista del mare, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Associazioni, ONG, gruppi di persone, istituzioni pubbliche hanno la possibilità di proporre azioni o eventi. Info su comune.roma.it.
2: Buonasera alla nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Spin time: dopo l'incendio nella scorsa notte in un locale tecnico affacciato sul cortile interno, rogo domato senza feriti e danni strutturali, il popolo dell'occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme è in presidio permanente. Riunione in prefettura, Roma Capitale informa che ha già provveduto ad assicurare una prima sistemazione alle persone più fragili e ha ribadito l'interesse a soluzioni condivise a salvaguardare l'esperienza di inclusione e solidarietà che si è sviluppata nel territorio. La cronaca: morta carbonizzata nel suo appartamento a Trastevere, a vicolo del 5, una 73enne. Le fiamme sono divampate dai fornelli della cucina e non le hanno lasciato scampo. Il rogo si è poi autoestinto e indagano gli agenti di Trastevere. L'auto dei carabinieri ribaltata dopo uno scontro con una Fiat 500, due militari in codice rosso al Santo Eugenio e al Gemelli, ingenti danni ad un'altra vettura. È accaduto stamane a Fregene, tra via della Pineta di Fregene e via Porto Venere. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Vasto incendio a Monte Rotondo, interessata l'area compresa tra via Nil De Jotti e via di Vallagati. Il sindaco Verone sui social ha invitato i cittadini e residenti ad evitare l'area interessata, compresa la zona dello scalo e dintorni della stazione ferroviaria lato via Nil De Jotti. Il presidente della Regione Rocca, l'ADN Cronos, nominato subcommissario per il nuovo stadio della Roma insieme col sindaco Gualtieri, Rocca si dice fiducioso che si riuscirà a stare nei tempi. La prima pietra è prevista nel 2027 e lavoreremo perché questo obiettivo venga rispettato. E sull'impianto della Lazio aggiunge Rocca: il club ha formalmente presentato al comune il progetto di riqualificazione del Flaminio e il percorso amministrativo è stato avviato. L'obiettivo indicato è quello di arrivare al nuovo impianto nel 2029. Il mercato del calcio: asse Bologna-Roma, in Emilia proda in prestito fino al 30 giugno con opzione per l'acquisizione definitiva a Dobic. Per quanto riguarda Castro, ufficiale il suo arrivo a Roma a titolo definitivo, la trattativa è stata breve, dice: dal primo momento volevo venire qui. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Tra le cose importanti che ha detto oggi il Presidente della Repubblica ce n'è una che riguarda uno dei fatti principali di cui ci siamo occupati tutti in queste ultime settimane e che, come si sa, ha molto molto movimentato la politica e il dibattito tra le parti: il caso Roggero, il caso del gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di pena per aver ucciso dopo la rapina due dei suoi rapinatori. Cosa ha detto, senza alludere direttamente ma implicitamente facendo capire di cosa parlava il capo dello Stato? Ha detto che sostanzialmente non si può adattare la legge ai singoli casi, non si può quindi cercare di torcere i fondamenti del diritto alle opportunità o alle emozioni di un momento. E qui le emozioni sono quelle suscitate da una vicenda che certo ha non soltanto la spiegazione del diritto: se tu uccidi delle persone andando a inseguirle, sicuramente stai commettendo un omicidio volontario e non un eccesso di legittima difesa. Ma al di là di questo ci sono tutti gli altri aspetti: quello che vuol dire per una persona subire una rapina così violenta come quella documentata dalle immagini, e anche, parliamoci chiaro, il fatto di aver visto sotto minaccia diretta di un'arma da fuoco la moglie e la figlia. Tutto vero, ma c'è appunto un diritto da rispettare, un diritto generale. Ma le parole di Mattarella riguardavano anche le pressanti richieste di grazia immediata che sono state portate all'attenzione, come si sa, dello stesso Quirinale. E qui evidentemente ciò che ha fatto sballare tutto è anche il fatto che sia stato il diretto interessato a sollecitare Mattarella a firmare una grazia, come aveva fatto per altri casi.

0: Lorenzo Palma pronto per accompagnarvi come sempre fino alle 22. Prima oretta abbiamo un tema da sviluppare insieme con i vostri messaggi. Pensate al nomignolo, al nome con cui vi chiamano i vostri amici, perché questo è l'argomento della sera. Intanto c'è Bob Sinclair.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2006.

casa dopo la giornata lavorativa, sperando come sempre che possa essere stata una giornata bella e piacevole. Oggi come argomento, come tema della sera che lanciamo, parliamo di soprannomi. Eh sì, quel nome in più che si dà a una persona, a una cosa. Spesso usiamo insomma parole come nomignolo, alias, come vi pare. Diciamo è un nome informale, non è il nome vero di tutti i giorni e serve per riconoscere una persona. Spesso sono gli amici a darlo, la famiglia o comunque gente che conosciamo. In modo particolare si rifanno alla corporatura piuttosto che a un difetto o un pregio, in senso anche piacevole, divertente, è legato spesso all'ambito lavorativo, quello che si faceva un tempo. Ce ne sono diversi e poi ci sono i nomignoli, quelli che vengono dati per abbreviare, rendere tutto più veloce fra amici, tipo frazzi o bro, cose del genere. Ecco, questa sera parliamo proprio del nomignolo che vi danno i vostri amici, cioè qual è il soprannome o come vi chiamano i vostri amici. 393 0119 119 su WhatsApp. Lui si chiama Paul Russell.

amici, parenti, poi anche nell'ambito relazionale arrivano i nomignoli che sono assolutamente esclusivi. Messaggio di Patrizia: il mio fidanzato mi chiama Fiorellino, lo so, è un vezzeggiativo smielato, ma a me piace tanto, questo è il suo messaggio. 393 0100 19 119, qual è il soprannome o comunque

0: Carpoint sono arrivati i saldi estivi, per cui ci sono super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Medusa, Khalid, Weekend, Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Pewex, arriva l'operazione fresco! Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone nordafricano sarà dominante sull'Italia e dunque anche in questa regione. Splenderà il sole e i cieli saranno sgombri da nuvole. Il vero protagonista sarà il caldo. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 37-38 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3DMeteo.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
6: This is the capital rhythm.
7: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

0: 9:24 nella sera di Dimensione Sono Roma, stiamo parlando di soprannomi nomignoli che ci attribuiscono i nostri amici, insomma nomi magari per velocizzare, ecco, per esempio come ti chiamano i tuoi amici o in casa?
1: Betto.
0: Ecco, Betto non sappiamo il nome, cioè da dove proviene Betto, non può essere Elisabetto, e quindi quale sarà il nome originale di Betto? 393 0119 119 su WhatsApp.
2: Ciao Lorenzo, il nomignolo.
0: Buonasera.
2: Che mi attribuiscono i miei amici cambia ogni volta.
0: Ok.
2: Ogni volta che ci sentiamo ci diamo un cognome diverso.
0: Cognome.
2: Dottor ironicamente, dottor sì. Gentile, dottor sì. Gioviale,
0: sì. Sì, sì,
2: dottor
0: sì.
2: Sperandeo. Ah, è un okay. modo nostro alla fine per dirci che ci vogliamo bene.
0: Bello, mi piace.
2: Ciao Lorenzo. Buonasera Nicola.
0: Bello, carino. Nicola è un bel nome, insomma, però può essere soppiato in maniera divertente anche con

0: viaggio verso casa, se avete già finito la giornata lavorativa, buon aperitivo a chi si sta godendo questo momento, sono le giornate giuste per farlo. Abbiamo sempre un tema nella prima ora qui sul rooftop in terrazza. Oggi parliamo del nome in più che si dà a una persona, a una cosa, quindi del soprannome, il vezzeggiativo, il diminutivo, il nomignolo.
1: Ciao, il mio solito soprannome è Mary o Mari.
0: Ok.
1: Però per chi vuole prendere un pochetto in giro è Mrs. Polemicona.
0: Ecco.
1: Ciao da Marianna.
0: Ciao Marianna, vedi Marianna poi diventa bene Mrs. Polemicona, perché probabilmente fa un po' di polemica. Però ci sta, è bello, è divertente. 393 0119 119.

0: sera riguarda il soprannome e il nomignolo con cui vi chiamano i vostri amici, i vostri parenti in modo confidenziale. Qualcuno ci sottolinea zio, che modo, che tra l'altro sono quei modi di dire che non piacciono a tutti, cioè nel senso, qual è il nomignolo che non vi piace o nome con cui non vi piace appunto sentire pronunciare, che sto a chiamare una persona zio, è stato citato in più occasioni. 393 0119 119, fra poco i vostri messaggi, quindi vi risentiamo.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: bello perché Peggy Gou ritorna sempre con dei ritornelli sempre molto contagiosi, anche nella nuova canzone c'è un ritornello che ci sta piacendo particolarmente, la voce utilizzata è quella di una star nigeriana dell'Afrobeat che si chiama Ayra Starr, il nuovo Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: 4 alle 19.46, la sera di Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, i nomignoli che vi danno i vostri amici, e poi nell'ambito anche relazionale, in coppia, ci si danno quei nomi un po' così, un po' romantici volendo. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura.
1: Lo avevo già detto, ma comunque, sì, viste le mie dimensioni, molto, sì, ridotte.
0: Mignone.
1: Io sono 1,50 m e peso 40 kg e da sempre vengo chiamata briciola o comunque, okay, o trilli, perché in ufficio dicono che cammino veloce, siccome porto sempre un campanellino attaccato a un braccialetto a me molto caro, mi chiamano trilli, per cui insomma, ecco, sì, sicuramente non potevo avere dei nomignoli,
0: mi piace, però,
1: più appropriati.
0: Dai, ci sta,
1: ciao,
0: ci
1: a
0: sta,
1: tutti. Lauretta.
0: Ciao Lauretta, buona serata.

caso, stiamo parlando di soprannomi, Angelina Mango, Nina, non a caso Nina canta nei teatri d'estate anche il nome, il titolo diciamo del suo tour che porta in città e che questa sera la vedrà protagonista alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica proprio per il Roma Summer Fest.

0: Alex Warren di Ordinary su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22, c'è il nostro bel salottino. Ritorniamo tra poco per parlare di soprannomi, come vi chiamano in famiglia, amici, qual è il soprannome che vi danno, insomma, chi sta vicino a voi. 393 0119 119, in arrivo la redazione, quindi le notizie dalla capitale.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
3: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
3: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
3: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Svolta nelle indagini sul delitto di Via Poma, quanto scrive Repubblica, la Procura di Roma avrebbe disposto l'analisi sul DNA di 7 persone mai indagate per l'omicidio ancora irrisolto di Simonetta Cesaroni negli uffici del Palazzo Elegante di Via Poma, massacrata con 29 coltellate il 7 agosto del 90. 5 professionisti, di cui uno di altissimo livello, e 2 persone molto vicine a chi lavorava negli uffici di Via Poma, scrive Repubblica. I loro profili genetici vengono ora comparati con quelli estratti dai reperti sequestrati nel 90. È scattato a seguito di un incendio divampato ieri sera in un locale tecnico, lo sgombero tecnico, il successivo sequestro dello Spin Time in via di Santa Croce in Gerusalemme. Dalle 17 di oggi presidio permanente davanti all'ex immobile Impdap con centinaia di persone in strada. Summit in prefettura sulla vicenda tra il prefetto Giannini, il sindaco Gualtieri, il vicario della diocesi Monsignor Reina, il questore Massucci e l'assessore Tobia Zevi e i proprietari dell'immobile. Sulle prime soluzioni alloggiative temporanee e sul futuro dell'immobile è intervenuto proprio l'assessore Zevi. È una vera emergenza, non è pensabile rientrino nelle prossime ore. Presso il centro di via Galilei sono stati ospitati 50 più fragili, anziani e bambini, e stiamo allestendo anche una seconda struttura che dovrebbe essere il centro anziani Esquilino. Di diverso tono le parole di Giovanna Cavallo, portavoce dello Spin Time. Il principio di incendio è stato prontamente governato dal nostro sistema di sicurezza. Il nostro obiettivo è rientrare nell'immobile. Roma Capitale informa che è in corso una campagna di SMS che utilizza indebitamente il nome dell'amministrazione per comunicare presunte violazioni del codice della strada e invitare al pagamento di false sanzioni tramite un link che rimanda a siti fraudolenti. Si tratta di una truffa e i cittadini sono invitati a non aprire SMS, a non inserire dati personali o bancari e a cancellare subito i messaggi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 20.
1: Del ritmo.
0: Buon viaggio a chi sta concludendo la giornata lavorativa, si sta dirigendo a fare l'aperitivo, a raggiungere amici. Questo è il rooftop di Dimensione Suono Roma, la nostra terrazza con vista sulla città, il salotto ovviamente in versione estiva, per raccontare tutta una serie di eventi e di summer festival che ci sono in giro, compresi insomma appuntamenti che ci riguardano molto da vicino.

Wait, pezzo degli anni 80, che insomma è stato un attimino rinfrescato proprio quest'anno, poi vedremo più tardi all'interno della Radio Dance Chart. Appuntamenti da vivere in città: andiamo a Sermoneta per il Summer Festival, il primo

0: Prisma Summer Festival, quindi un appuntamento che è praticamente cominciato oggi, quindi 30 luglio con Max Giusti e Bollicine, lo spettacolo che apre un po' il gusto di un festival in provincia di Latina, in un luogo tra l'altro meraviglioso. Domani c'è la notte dei DJ, quindi ad aprire un po' la fiesta Leonora Scaiola con Rino De Niro, il nostro DJ set, poi ci sarà Damante Usai, per quanto riguarda la parentesi quella più club, che va un po' più in là, si fa un po' più tardi. Ritorniamo il 1 agosto, ci sarà Fred De Palma, ci saranno ovviamente Leonora Scaiola, Rio De Niro, i nostri DJ set, tanti gli appuntamenti. Il 2 per esempio, grande seratona in questa 4 giorni di fiesta a Sermoneta con ingresso gratuito, voglio tornare negli anni 90, quindi un suono tipicamente 90s, fra le cose che si possono fare ma soprattutto gratuite, che in un periodo come questo, visto che si avvicinano le vacanze, insomma, vanno assolutamente sottolineate. Let me feel your
1: love. Late più ritmate dal 90 all'oggi.
2: Ciao Italia, this is Topic.

frattempo ascoltata con Mamma Non Mamma. Ritorniamo sul Summer Festival a Sermoneta e tra le altre cose ingresso gratuito area Mercato di Monticchio. Domani l'appuntamento con Eleonora Scaiola, poi ci sarà Arturo Arturi e Rino, ci saranno ovviamente i DJ, ma il primo agosto Fred Palma, ok, ma anche LDH7 e poi ci sarà anche Geppo il primo agosto, quindi a unirsi diciamo al trio insomma per i nostri DJ set. Così sparsi gli appuntamenti da vivere in città, ce ne sono diversi, ve li raccontiamo da qui alle 22.

0: rooftop di dimensione sono Roma, terrazza con vista sulla città, e fra poco perlustreremo altre cose belle da vivere proprio in città in questo periodo di agosto.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia. .it.
2: Da Manhattan, per la tua parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, per la tua parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio. Una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di venerdì l'anticiclone nordafricano sarà dominante sull'Italia e dunque anche in questa regione. Splenderà il sole e i cieli saranno sgombri da nuvole. Il vero protagonista sarà il caldo. Le temperature massime diurne in generale toccheranno i 37-38 gradi anche sulla capitale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimet.
5: Let the vibration take you down. Ci prepariamo al super caldo così. Ascoltando le quattro hit del For You, dove all'interno c'è anche il progetto.

1993 per Corona, risentita con The Rhythm of the Night, 20 e 30 in punto. Salutiamo chi si sta dirigendo adesso, probabilmente sarà arrivato in loco alla camera dell'Auditorium Parco della Musica per il live di Angelina Mango. Nina canta nei teatri d'estate, domani ci sarà, diciamo, l'ultimo live per poi fare una piccola parentesi ad agosto con Elio e le Storie Tese. Si riparte alla camera dell'Auditorium il 24 con Joe, già sold out per quanto riguarda questo appuntamento all'aspetto più internazionale. Toni Pitoni invece il 29 agosto, e poi arriverà Cosmo il 30 agosto e ne parleremo nel dettaglio poi con calma, in una formula assolutamente nuova, con un concerto alle 7 del mattino.

0: Afrojack sia i David Guetta, sentiti invece con Awake Tonight.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, come è bella d'estate, perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
3: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
4: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
5: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Manatta, se non vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, cintura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
10: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
9: Da Manatta, se bello vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
10: Da Manatta è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: Elore, l'altra del giovedì su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, vicina al weekend decisivo per moltissime partenze in città. Intanto quali sono i programmi del vostro giovedì sera? Raccontateceli al 393 0119 119. Ma essendo giovedì,
1: il ritmo della capitale Dimensione suona Roma.
2: Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
0: Come on. Dai che ci siamo, siamo nell'ambito della dance e questa è la classifica settimanale con le 10 hit più suonate in radio. Sono Lorenzo Palma ed è una classifica piuttosto stabile ma con molti micro spostamenti. Alla 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran aprono il quadro della situazione con Repeat It. Sono stabili proprio come Bob Sinclair e Kaiser di I Can Wait. Alla 9

Ormai è consolidatissimo il trend di recuperare hit anni 80 e dargli quella connotazione alla Bob Sinclar, qui con I Can Wait e dei New Shoes. Alla 8 è stabile Lady Gaga, mentre altra figura chiave della scena pop la troviamo proprio alla 7, Madonna con Sabrina Carpenter in discesa, dalla 4 con Bring Your Love, che fa parte dell'intero progetto che promuove proprio la dance e la voglia di buttarsi in pista. Il nuovo album è sempre prodotto da Stuart Price, il Confession 2. Siamo alla 6, qui sale di uno Woman, il nuovo singolo di Peggy Gou.

altro inno euforico per le piste da ballo estive, ovviamente Woman costruisce praticamente tutto intorno ai temi dell'indipendenza e della gioia condivisa e inaugura anche un nuovo capitolo nella carriera di una delle figure più celebri e influenti della scena dance, rappresentando anche l'ultima evoluzione del rapporto creativo tra due delle voci più affascinanti della musica contemporanea, cioè Peggy Gou con una bravissima Ayra Starr che la supporta. Siamo già a metà classifica e qui troviamo una hit che stava lì per accaparrarsi la numero uno settimana scorsa, scende dalla 2 DNA di Gabry Ponte e Jovanotti, mentre alla 4 risale di 2 Ugel con Moving to the Sun.

0: Gell con Imane Angel e Ultranate, appena sentiti con Moving to the Sun. Lui si gode intanto la sua residency a Ibiza, in pieno fermento alla 4 all'interno della Radio Dance Chart, rimane stabile invece alla 3 l'ultima singola di Madonna, Danceteria, che fa parte sempre del Confession 2, e quindi siamo pronti per una nuova sfida. Manca l'appello Magnetic dei The Bauza, che ancora non abbiamo incontrato fino a qui, settimana scorsa comunque erano alla 5, e sono proprio loro che se la devono vedere con gli olandesi Another, ormai da qualche settimana a questa parte al numero 1 della Radio Dance Chart con il loro pezzo che si chiama Talk to You.
1: Radio Dance Chart.

Talk to you di Another, niente da fare, un successo veramente clamoroso, ancora primi nella Radio Dance Chart, classifica che ritorna giovedì prossimo, da risentire comunque anche nel weekend e quando vi va in podcast sull'app e sul sito.

0: giornata da oggi. Se devi essere solo a Roma, il ritmo della capitale, estate vuol dire tanti appuntamenti da vivere in città, tanti gli eventi che ci riguardano proprio da vicino. Gli eventi.
1: Ciao,
0: Lorenzuccio. Buonasera.
1: Adesso mando a vedere Geppo e Don.
0: Ecco.
1: Don Cash. Ciao.
0: E loro sono
2: Erino.
0: Erino, esatto. E loro sono a Nettuno.

0: il ritmo della capitale e tanti gli appuntamenti da vivere in città, tanti li abbiamo insomma suggeriti nei giorni scorsi, tanti gli eventi che ci riguardano proprio da vicino. Questa sera ci sono per esempio Benji e Fede a Valmontone e il nostro live set, quindi prima dell'evento che comincia più o meno intorno alle 21, quindi salutiamo chi si sta dirigendo da quelle parti.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buonasera alla nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesco Certo. Svolta nelle indagini della Procura di Roma sul delitto di via Poma, i magistrati avrebbero disposto l'analisi sul DNA di 7 persone, 5 uomini e 2 donne mai indagate per l'omicidio ancora irrisolto di Simonetta Cesaroni, uccisa con 29 coltellate il 7 agosto nel 90 in una palazzina in Prati. Ad anticipare la notizia alla Repubblica. Spin time dopo l'incendio nella notte in un locale tecnico affacciato sul cortile interno, rogo domato senza feriti e danni strutturali. Il popolo dell'occupazione di via Santa Croce in Gerusalemme è in presidio permanente, centinaia di persone in strada. Roma Capitale informa che ha già provveduto ad assicurare una prima sistemazione alle persone più fragili, ha ribadito l'interesse a soluzioni condivise e a salvaguardare l'esperienza di inclusione e solidarietà. Il nostro obiettivo è rientrare nell'immobile. Questa esperienza sociale di welfare non è un problema di ordine pubblico, ma un patrimonio umano da salvaguardare, ribatte il portavoce dell'occupazione Giovanna Cavallo. La scorta del ministro Nordio, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata alla massima attenzione dopo la scritta shock che rimanda alle BR comparse in via Portuense, massima allerta anche in via Renula. Non sono stato intimorito da giovane magistrato, ancor meno lo sono adesso da anziano ministro, ha osservato lo stesso Nordio. Il virus West Nile è stato segnalato anche a Roma dopo i casi registrati in provincia di Latina. L'ultimo bollettino dello Spallanzani e della regione conferma i primi 2 contagi nella capitale, entrambi nel territorio dell'ASL Roma 3. Si tratta di persone ricoverate presso il centro di malattie infettive e di contagi contratti sul territorio regionale senza collegamenti con viaggi all'estero. Salgono a 13 i casi confermati nel Lazio, 11 in più rispetto al precedente resoconto ufficiale, e la regione ha deciso di rafforzare le misure di prevenzione. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Sono le 21 e un minuto.

dal 90 ad oggi, senza pausa.

per il mondo e viaggiamo in città, non ci spostiamo poi più di tanto, lo faremo durante il mese di agosto, quando il 30 al Summer Fest, quindi alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, dopo anni di sperimentazioni live che hanno ridefinito il rapporto fra musica, spazio e pubblico, Cosmo, artista che io amo tantissimo, torinese, annuncia nuovi appuntamenti dal vivo in un formato assolutamente inedito, cioè i concerti mattinee. Quindi lui si esibirà domenica 30 agosto alle 7 del mattino. È un tour pensato proprio per quella fascia di quella fascia oraria che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio sonoro da risveglio all'inizio della giornata, quindi un live sicuramente diverso dal classico serale, capace di aprire nuove possibilità di ascolto. Lui proporrà le canzoni del nuovo progetto La Fonte, ma anche ovviamente quelle che sono le hit del suo repertorio, con atmosfere dilatate, momenti di energia, quindi alternerà un po' le due situazioni. D'altra parte parliamo delle 7 del mattino, però fantastico, ti svegli, caffettino, vai al concerto, poi finito il concerto vai a fare colazione, quindi insomma è sicuramente una novità per quanto riguarda la musica dal vivo.

0: Roma insieme a Lorenzo Palmafino alle 22, poi ovviamente la parentesi con Rhythmic History. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza, tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate, Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. I dettagli sono sul sito motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Peggy Gou and Ira Star, Woman.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

trasmissione su Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma. Un giovedì sera magari casalingo per qualcuno. Devo dire che d'estate, almeno personalmente, mi piace uscire spesso. Ai giovani, agli under 30, pare che la serata ideale sia proprio quella di starsene a casa. Arrivano sempre notizie e informazioni sempre più dettagliate su questo argomento e su quello che è il fenomeno dell'home tending, perché molti under 30, ma anche più in là volendo, scegliono proprio di invitare gli amici a casa, trasformando quindi una semplice serata in un'esperienza curata proprio nei minimi dettagli: l'aperitivo sul divano, la playlist condivisa, giochi da tavolo, il filmetto. Potrebbe essere la serata perfetta per molti. C'è un report di un sondaggio che è stato fatto che evidenzia anche un altro dato interessante, perché il 28% degli intervistati preferisce bere meno e quindi destinare quei soldi ad altre esperienze o passioni, tipo viaggi per esempio. E poi dietro questa tendenza ci sono anche motivi diversi, come il desiderio di vivere momenti più autentici, prendersi cura del proprio benessere, quello mentale, e allontanarsi dalla pressione sociale che spesso accompagna le uscite. Sì, diciamo, secondo me è tutto ok, ma un po' si esce, un po' si sta a casa, perché troppo a casa poi insomma pantofole, insomma. C'è la musica di Alok.

0: Angie, che ci portano in giro per il mondo, un po' le tendenze nell'arco dell'ultima retta di Rooftop dalla Svezia. Fra poco andremo a farci un giro invece in Giappone, perché un albergo ha rivisto un po' la concezione proprio di un certo tipo di pane che noi conosciamo come lo shokupan, che tra l'altro è buonissimo. Ne parliamo fra poco.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.

0: Square, come si dice in gergo, che mi piace moltissimo, artista inglese che fra l'altro ha dato voce anche a un pezzo dei Two Colors, che va sample di Safri Duo, sto parlando di Cynical. Chris De Sarandi, questa è Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

nostre novità nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Io non ho mai capito perché chi va a mangiare per esempio la pizza taglia il cornicione, la crosta non la mangia. Ecco, parliamo anche di quello che succede in Giappone, perché sapete che c'è lo shokupane, conosciuto come il classico pane al latte giapponese, diciamo uno degli alimenti più amati, un pane che tra l'altro era stato introdotto proprio in Giappone nel XVI secolo dai missionari portoghesi, ma divenne popolare soprattutto dopo la seconda guerra mondiale grazie all'importazione di grano americano e ai programmi di refezione scolastica, e nel corso degli anni è diventato anche un po' virale sui social. I panettieri giapponesi hanno una ricetta perfetta, creano quel pane soffice, leggermente dolce e molto morbido, e noi lo conosciamo con il nome di shokupan. Però sì, shokupan, questo è il nome preciso. C'è un problema: moltissime persone anche in Giappone, soprattutto quando preparano il pranzo per i bambini o i classici fruits, tendono a tagliare, a buttare via la crosta, un po' come si fa con i nostri tramezzini. Per ridurre questo spreco, l'Imperial Hotel di Tokyo ha sviluppato una pagnotta speciale cotta lentamente a una temperatura speciale, proprio bassa, così da ottenere una crosta morbida, ma anche bianca, praticamente è identica all'interno del pane, per evitare questo procedimento, come si fa per i tramezzini. Che poi c'è chi riutilizza invece le croste dei tramezzini facendo tipo degli spuntini, qualcosa di sfizioso per riaprire.

0: Nella sera di Dimensione su Roma, quasi verso la chiusura del rooftop del giovedì, ne approfitto per salutare Valerio e Claudietto che ci mandano la foto proprio del live della svelia dei gladiatori che questa sera sono appunto Nettuno.
1: Il ritmo della capitale.

0: fare la storia del ritmo, quindi la dance 90-2000.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
2: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
3: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
2: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
3: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
2: Prisma Summer Festival.
3: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
2: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Rhythmic History, Extended Version.
0: Scesi dal rooftop di Dimensione Suono Roma, quindi dalla terrazza, il nostro salotto estivo, pronti per fare un viaggio adesso, però ritorniamo indietro, ci riviviamo le estati più belle degli anni 90 e degli anni 2000, tipo estate 97 con Avenue Project, 1999 invece per Prezioso featuring Marvin.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ritornano i Black Box, sono tre DJ produttori italiani, Limoni, Davoli, Semplici, cognome dei tre producer, Everybody Everybody, anche Network con Memories, con la voce di Simon J, la stessa di Wanna Be Like Man. Dal 1997 ritroviamo anche la colonna sonora del film Il Ciclone, La Fortezza, e questa è To The Night.

0: extended version.
1: Ci sono delle hit che hanno delineato proprio la scena house, c'ha un ritmo veramente incredibile, una base insomma di un certo livello. Michael Gray, un DJ producer britannico, The Weeknd, anche su Felix Baxter. Apriamo con Eric Pritz, che scelse nel 2004 di rifare, cambiando anche il titolo, un pezzo di Stevie Winwood che era Valerie, e qui è diventato Call on Me.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Fatto parte di una boy band di musica R&B, di musica soul, i New Edition negli anni 80, Bobby Brown, lo sentiremo con il suo pezzo da solista del 1994, You Can Play the Game, la versione di K-Class. Ripartiamo con i danesi Safri Duo, che sanno utilizzare molto bene i bonghi, e questa è la loro Play the Live, the Bongo Song.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Da Stop Moving per Living Joy, ma anche Moloko, da risentire con la voce di Rosie Murphy di Sing It Back, la versione di Boris Lugosz, Robin S di Show Me Love. Stonebridge ha messo mano a questo pezzo nel 1992. E qui ci salutiamo. Tra poco Gianmarco Callari con la special party. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 5.
4: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Eccola qua, inizia la nostra giornata di festa, se non sbaglio tra l'altro all'ultimo appuntamento di luglio. Confermate? Sì, confermiamo. Buona serata a tutti da Gianmarco, c'è un'oretta davanti a noi da vivere come sempre con le hit più ritmate del momento. Eccole. Special.

0: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: È normale avere voglia di divertirsi a fine luglio, proprio nel pieno dell'estate. Noi contribuiamo, vi aiutiamo a farlo, perlomeno scegliendo la musica giusta, le hit più ritmate del momento, le grandi protagoniste anche stasera di Special Party, la nostra festa fino a mezzanotte.

festa con le hit più ritmate del momento. Abbiamo scelto il disco di Robin Schulz, One More Time, lo ascolteremo prima, però una hit virale nata soprattutto qualche anno fa dal mondo social, quella dei Good Boys, Bongo Cha Cha Cha. Special.

0: sia con te.
1: Ciao Don Cash, come è bella d'estate, perché sono belli i tramonti al Pincio, perché sono belli gli eventi a Caracalla e a Trastevere.
2: Roma è bella d'estate perché vai al mare e stai sempre a Roma.
3: Ma chi l'ha detto che Roma è bella solo d'estate? Roma è bella perché c'è le fontane, Roma è bella perché c'è il Tevere, Roma è bella, punto.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
0: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
0: Special Party.
4: Entriamo ancora di più nel vivo nella nostra festa, perché è vero che abbiamo superato la metà, quindi siamo nella seconda parte, però vogliamo godercela fino in fondo, fino all'ultimo secondo prima della mezzanotte. Tra le hit più ritmate del momento, quella di BB Rexha.

0: Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
3: Tempo di saluti, ci salutiamo, vi abbraccio fortissimo, grazie come sempre per la compagnia. Vi lascio con La Notte dei Gladiatori per le prossime 3 ore, quindi con Geppurrino.

0: 23.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Gladiatori, buonanotte! Eccoci qui di nuovo nel ritmo della capitale, dimensione Suono Roma con voi. Geppellino De Niro inizia un altro giorno insieme ed è l'ultimo di luglio, buon venerdì!
3: È l'ultimo di luglio, ma non è l'ultimo per la sveglia dei gladiatori, perché noi saremo in onda anche sabato, prima della pausa estiva, prima dei grandi saluti.
2: E poi venerdì alle 6, quindi oggi tra 6 ore più o meno.
3: Allora, per adesso iniziamo queste 3 ore che ci porteranno nel bel mezzo della notte con tutta la nostra musica e i nostri contenuti, diciamo, inediti e soprattutto il mio nuovo romanzo, Stanotte fantascienza adulta.
2: Iniziamo subito.

0: Investigatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A proposito, volevo dire ai ladri che quando su Facebook scrivo che sto andando in vacanza è solo per far rosicare i parenti, è in sciola lira.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Eccolo.
2: Giuliani Doc.
0: Estate.
3: Antonio.
4: Ragazzi, non ci ho capito niente della sua spiegazione, diciamo.
3: Allora, la canzone dice I don't wanna be friends.
1: Non voglio essere un'amica.
3: Ok, poi
4: ecco,
3: c'è.
4: E questo già mi piace perché insomma quando mi collego con voi. Poi.
3: E suona come I don't wanna be French, cioè non voglio essere francese.
4: Okay.
3: Quindi durante il mondiale se c'era una squadra che sfidava la Francia, c'è un po' di rivalità e partiva lo sfottò con
4: vabbè, ci ha preso, diciamo, questa canzone.
1: Ha fatto quarta,
4: apposta, dico. Allora, ragazzi, più di una volta, diciamo, vi ho reso partecipi di quanto io sia, diciamo, un cultore delle battute fatte in tempo reale, no? Dai comuni romani.
1: Certo.
4: Ho detto comuni perché non sono fatte o pensate, che ne so, come facciamo io e Simone, no? Per il nostro lavoro, per il nostro lavoro quando scriviamo i testi. E siccome alcune sono veramente geniali, ho sempre dichiarato la vera fonte, perché non pensando mai di poterle fare mie queste battute, perché mentre le direi penserei insomma che il pubblico sta ridendo su una cosa che non ho scritto io, questo.
3: Quindi,
4: perché per essere chiaro
3: questo,
4: vabbè, per essere chiaro, questo lo sanno, è una cosa a cui tengo, questo perché l'altro ieri mi è successo, ero stato invitato a una serata, diciamo, per accogliere dei fondi per un'associazione, e mentre ero lì praticamente da lontano vedo questo ragazzo che arriva e mi guarda con il sorriso, e non riuscivo a

0: capire. Poi quando mi è venuto veramente vicino, sì, ho capito perché. Perché era un amico mio d'infanzia che non vedevo veramente, dai, non si sa da quanto.
1: La carambata.
0: La carambata, brava, brava, la carambata. Mamma mia, la carambata era un'anni che la sentivo.
2: Aspetta, la carambata originale prevede almeno un parente dall'Argentina.
0: Sì, non si sa perché, ma infatti l'Argentina sono tutti italiani. Sono tutti italiani. Allora, che cosa è successo? Che ci siamo, diciamo, rituffati nel passato e sono quegli amici, questo è uno di quegli amici sempre con la battuta pronta, cioè io per dire, mi ricordo, ci siamo ricordati, eravamo sulle panche, famose panche al campeggio, e io mi mettevo là, facevo le battute per vedere quale funzionavano e quale no. E a lui gli bastava una battuta da smontare tutte quelle che io magari avevo costruito e mi ero messo lì a scrivere, come ho detto prima, e ci siamo ricordati, cioè lui mi ha ricordato una di queste battute dove io mi sono sentito male, ma veramente male, perché camminavamo con la macchina davanti a noi e avevamo quest'altra macchina che andava pianissimo, proprio piano piano. Allora a un certo punto io in macchina dico: ma che c'hai i pedali? Pensando di aver fatto una bella battuta. E invece questo amico mio, che posso dire anche il nome perché veramente si chiama Alessandro, lui si chiama Sandro Medici.
2: Sandro,
0: okay?
2: Medici. Sandro nome Medici. Cognome proprio.
0: Proprio nome, sì,
2: come
0: sì,
2: l'autore,
0: sì.
2: Come l'autore,
0: bravo, perché è giusto. A un certo punto sorpassa, andavamo piano e sorpassa, e questo amico mio Sandro abbassa il vetro, se guarda chi stava portando la macchina, a un certo punto gli strilla: au, ma che scialova! Io mi sono sentito male. Aspetta. Sono svenuto dentro la macchina. Andava piano, ma che scialova! No, ma che scialova! Vabbè, dai.
3: Dimensione suono rumore.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ridere.
3: Sono Batman.
2: Ah, bello, mi piace.
4: Non ti ho mai detto grazie.
3: Non dovrei mai farlo.
2: Ma qual è il tuo superpotere?
3: I soldi. Una cifra. Ma posso comprare quello che mi pare. Pure certo. Il potere di Superman.
2: Assolutamente.
3: Oggi voglio raccontare la vera storia di Batman.
2: Ah, ci piace tantissimo.
3: Che sicuramente non la conoscete, perché voi pensate quella
2: come
3: americana.
2: No? Gotham City, no?
3: Ma
2: lui è Alfred.
3: Ma, quella, no, come? Ma che stai a dire? Ma che
5: l'addestramento là con
3: ma lui
5: samurai,
3: sta a Centocelle
5: no?
3: City, quella vera. Abbiamo scritto a noi romani, anzi.
5: Ma Batman è statunitense.
3: Ma è molto più vicino invece alle tue origini, pensa Rino, non ci crederai.
5: Ma davvero?
3: Bruce Wayne era un idolo napoletano nato a Roma.
2: Ma che Bruce Wayne?
5: Sì, italo sì. Napoletano.
3: Si chiamava Wayne.
5: Bruce Wayne.
3: Era un miliardario del Fleming. Allora, siccome okay. Da quelle parti era pieno dei ladri, perché lì c'erano tutti i soldi, ovviamente c'è tanto da acchiappà.
5: Sulle colline.
3: Eh sì,

0: la collina, sulla collinetta, decise di trasformarsi in un giustiziere mascherato.
1: Sì.
0: All'inizio il problema fu scegliere il nome e l'animale, no? A cui ispirare il suo costume. Allora, dapprima iniziò con Pandaman.
1: Sì, con l'occhi neri, tutte le
2: mani. Non suona benissimo.
0: Allora, la gente più che paura gli faceva venire voglia d'abbracciarlo. Certo, quindi lasciarono perdere. Poi, in onore del Fleming, dove abitava, cambiò in Flemman. Ma non riusciva più a chiappare a nessun lato perché era molto lento.
1: C'aveva forza neanche.
2: La famosa Flemma.
0: Allora, Tigerman già esisteva.
1: E c'era già.
0: Lion ricordava la merendina.
1: Sì.
0: A sto punto decise di chiamarsi Batman.
1: Giusto, giusto.
0: Batman aveva amava ascoltare Battiato.
1: Aspetta,
2: io ho fatto due giorni di detox, quindi
0: e appunto modari becchi tutta. Modari becchi tutta.
2: Va bene. Bene.
0: E come me suonava la batteria.
1: Bello,
0: aveva la fobia dei batteri.
1: Certo.
2: Madò, che voglia di lanciarti in faccia una scarpa, te lo giuro, guarda. Cioè, mi ti sto immaginando qui davanti a me, io che mi tolgo le scarpe e te le lancio.
0: Ma in compenso era molto simpatico.
1: Posso dirla io. Facevo le battute.
2: Ragazzi, ma mi sembra di tornare in quinta elementare. Ma che cos'è?
0: Allora, i genitori erano atei, perciò da piccolo non venne.
2: Senti, sti due come ridono, si stanno ammazzando.
1: Bella questa.
0: Il suo più acerrimo nemico era anche un suo amico, per questo lo chiamava Due Facce, dipendeva come gli girava la faccia, dico.
1: Certo.
0: Comunque basta, regà, adesso vi saluto perché Batman, pensate, mi ha portato la colazione.
1: Davvero?
0: Che sì, mangi? Sì, una bella mozzarella di battipaglia.
2: Io ti detesto, prima o poi chiuderemo i conti.
3: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: tempo.
1: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Si spalanca all'improvviso la porta di uno studio medico, entra un signore in preda al panico e fa: dottore, dottore, mi aiuti, credo di essere una falena. Questo gira e fa: ma veramente io sono dentista? Ah, mi scusi, che ho vista la luce accesa.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, oggi il mio non te regge più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'art.
4: I souvenir.
3: E l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero mentre stanno a cercare portachiavi che si sono persi e il portachiavi con la foglia d'acero che stanno a cercare per inchinarsi nello strada se stanno a strozzare con lo sciroppo, così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici e tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? Sì, io là c'ero.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in un ufficio, un tizio entra dentro la stanza del capo e fa: capo, mi scusi, volevo dirle una cosa. Fa: sì, mi dica, signor Rossi. La mia ragazza dice che per colpa del mio stipendio basso non possiamo sposarci. Questo lo guarda per capo e fa: capisco. Vuole per caso un aumento, signor Rossi? Ma che sta scherzando? No, la volevo ringraziare.

0: Buongiorno Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151. Un portale si aprì e all'interno c'era un enorme ufficio. Migliaia di sportelli, code infinite, numerini. Una voce metallica annunciò: numero 847 miliardi allo sportello 3.
3: Ma che siamo al comune?
2: Geppo impallidì. No! Un impiegato lo accolse. Documenti? Per cosa, scusi? È per attraversare il cosmo, servono i documenti.
3: Giusto.
2: Dal 2451, non lo sapeva, signore? Rino prese il numerino. Era il 99 miliardi 874 milioni 223.000.000001. Ma quanto te mi aspettavo?
3: Tre secoli, generale.
2: Emiliano sorrise, oppure tirò fuori il cacciavite e cinque minuti dopo il distributore dei numeri iniziò a stampare lasagne.
3: Ma per quale motivo?
2: Gli impiegati impazzirono, gli alieni si tuffavano sulla besciamella, il direttore galattico urlò: fermate quell'uomo! La Ducarna riuscì a fuggire, ma un gigantesco allarme cosmico iniziò a suonare. Attenzione, attenzione, è stato liberato il livello massimo di energia.
3: Generale, credo che stavolta abbiamo esagerato.
2: Impossibile! In quell'istante l'universo iniziò a spegnersi. Una stella, poi un'altra, poi 100, poi 1000. Riusciranno i nostri eroi a riaccendere l'intero universo?
3: Comunque la colpa è sempre di Emiliano, come c'è poco da fare.
2: Sempre.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.